What's that? What's that? What's that? All right.

0: Oh bambini, va ora in onda Come nasce una canzone, un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ,
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so.

0: Buongiorno bambini, buongiorno DJ, evviva siamo ancora qui. DJ, sveglia, sveglia, siamo in diretta, sveglia.
1: Oh, scusate, sì, sì. Buongiorno a tutti bambini, buongiorno.
0: Buongiorno, DJ, cosa ti è successo? Non hai dormito?
1: No.
0: Hai gli occhi pieni di sonno.
1: No, è che sto morendo di sonno, Lorenzo, in realtà, Mi sono svegliato alle 5 questa mattina, ma chissà se poi ho dormito veramente, non lo so.
0: Alle 5, sei andato a pesca?
1: Ma quale pesca è pesca? Il mio vicino di casa?
0: Il tuo vicino di casa è andato a pesca oppure hai mangiato una pesca?
1: Ma no, Lorenzo, il mio vicino di casa questa mattina alle 5 ha messo in azione il suo trattore e non ho più chiuso occhio, faceva un rumore insopportabile, tipo una cosa del genere.
0: Aia,
1: ecco.
0: Aia, potevi mettere i tappi nelle orecchie.
1: Ci ha provato, sai, ma è stato inutile. Il rumore era assordante. Pensa, mi è entrato talmente in testa che mi pare ancora di sentirlo. Ascolta, era...
0: Dimmi. Come ti capisco, DJ.
1: Sì,
0: una volta è capitato anche a me, sai.
1: Cioè, anche il tuo vicino di casa ha un trattore?
0: No, cioè, non lo so.
1: Ecco.
0: Io mi riferivo al fatto che una volta in cui dovevo fare una telefonata per prenotare un viaggio in aereo, il centralino era sempre occupato.
1: Sì.
0: Tu.
1: Io cosa? Che cosa c'entro io?
0: No, voglio dire, tu.
1: Sì, ok, ce l'hai con me, allora, cioè, cosa ti ho fatto? Io cosa?
0: No, DJ, tu. È il rumore del telefono quando la linea è occupata.
1: Ah, adesso ho capito. E allora?
0: Allora ho provato a chiamare e a richiamare 100 volte, ma sempre tu.
1: Vabbè, e alla fine?
0: Alla fine mi hanno risposto e finalmente ho prenotato il biglietto.
1: Ah.
0: Ma quel suono insistente mi era rimasto in testa e non riuscivo più a liberarmene.
1: Beh, avresti dovuto provare a farti un bello shampoo, no?
0: Invece no, e sai cosa ho fatto?
1: No, che hai fatto? Cioè, non lo so, voglio dire, anzi, aspetta. Conoscendo il tipo, potresti aver usato quel suono per scrivere una canzone, giusto?
0: Bravissimo, risposta esatta.
1: Certo.
0: Come hai fatto ad indovinare?
1: Beh, se non sbaglio, Lorenzo, questa, e dico se non sbaglio, è la nostra 31ª puntata insieme.
0: Wow!
1: E ormai credo di aver capito un po' come sei fatto. Ogni pretesto è buono per te per scrivere una canzone, giusto?
0: Credo che tu abbia davvero ragione.
1: Ecco, adesso però ce la devi far ascoltare.
0: Ok.

0: Sì, ma sai, telefono, certo, però potrebbe essere anche un trattore, senti,
1: dimmi un po'.
0: Senti un po', vai con la base.
2: Tu non è un trattore, brum brum brum, non è un trattore, brum brum brum, non è un trattore.
1: Mi piace, perché no?
0: Vero?
1: Anche un rumore può diventare un suono.
0: Ma un rumore è un suono? Cosa vuoi dire, Lorenzo? Non capisco, spiegati bene.
1: Beh, in realtà, DJ, quando le vibrazioni sono regolari, uguali l'una all'altra, parliamo di suono. Se invece le vibrazioni sono irregolari, parliamo di rumore, chiaro no?
0: No. No, Lorenzo, non ho capito niente.
1: Allora, ascolta, DJ.
0: Sì?
1: Questo è un suono. Ed è regolare, è intonato. Possiamo scriverlo su un pentagramma ed è un La.
0: Dove?
1: Qui, senti.
0: Ah, un La, cioè... Ah, ho capito, certo, un La, la nota, non capivo, certo.
1: Questo invece è un rumore.
0: Che cos'è?
1: Non è un rumore, non è regolare, non è intonato e non possiamo neppure scriverlo su un pentagramma, capito ora?
0: Più o meno,
1: allora,
0: sì.
1: A volte nella musica si dà per scontato il fatto che il nostro orecchio trovi gradevoli suoni e sgradevoli rumori.
0: Ah, cioè, allora aspetta, suoni è uguale intonato e rumori uguale non intonato, giusto?
1: Esatto, okay. Più o meno.
0: Bene.
1: Se però butto le mani a caso sul pianoforte, produrrò suoni intonati ma sgradevoli, ascolta. Mentre ad esempio il rumore del mare, sebbene non sia intonato, è decisamente molto gradevole. Non trovi, DJ?
0: Assolutamente, Lorenzo, è bellissimo poi il rumore del mare.
1: Per questo a me piace l'idea di usare dei rumori nelle mie canzoni.
0: Quindi aspetta, allora, ricapitolando.
1: Dimmi, ricapitoliamo. Allora, dimmi.
0: Sì, va bene, allora dunque, ricapitolando, il rumore è un rumore o è un suono, Lorenzo?
1: Allora, il rumore, sebbene organizzato ed inserito in una canzone, in un certo modo può diventare un suono.
0: Ho capito, cioè... Tutti i rumori, Lorenzo?
1: Sì, DJ, tutti i rumori.
0: Ah, ma no, Lorenzo, assolutamente no, scusami, eh.
1: Cosa assolutamente no?
0: Dunque, non tutti i rumori. Conosco un rumore sgradevolissimo che non potrà mai essere considerato gradevole.
1: Impossibile, non ci credo. A quale ti riferisci? Alla lavatrice?
0: No, a quello della sveglia. Dai, sgradevolissimo, su, andiamo.
1: Avrei dovuto immaginarlo, ecco. Dormiglione come sei.
0: Lorenzo, non è affatto divertente, sai? La sveglia dovrebbe essere abolita per legge. Se io fossi al purgamento, vedrai.
1: Al
0: quanti...
1: Parlamento vorresti,
0: vabbè,
1: dire.
0: Sì, vabbè, hai capito. Se io fossi lì, farei una legge che abolisce l'uso delle sveglie e autorizza il risveglio libero per tutti.
1: Ah, sì,
0: oh.
1: Sì? E come la mettiamo col tuo bombolone?
0: Quale bombolone?
1: Quello che mangi tutte le mattine per colazione. Chi lo prepara per te?
0: Il fornaio, naturalmente, no?
1: Ma il fornaio dorme, l'hai detto tu. Risveglio libero per tutti.
0: In effetti, sai che quella della sveglia non credo sia una buona idea,
1: Penso
0: di...
1: proprio di no, DJ,
0: no,
1: senti
0: no.
1: Questa canzone, così magari ti convinci del fatto che anche il rumore della sveglia, seppur fastidioso, sia necessario certe volte.
0: Ma sarà

0: Evviva la sveglia, evviva il bombolone!
1: Visto, DJ!
0: Mi piace questa canzone! No, non dorme di notte il fornaio, non dorme, resta sveglio,
1: esatto,
0: perché
1: esatto.
0: Ha le mani in pasta.
1: Adesso però ci dobbiamo salutare. Bambini, a presto! No, non dorme di notte il fornaio, no, non dorme, resta sveglio, punto e basta, perché ha le mani in pasta.
0: E allora se anche voi avete le mani in pasta, mi raccomando, sfornate un sacco di panini.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti i bambini e genitori. Io sono Giulio Gargiullo e oggi voglio raccontarvi la storia di Simonetta, Ruggero e il Bosco di Celleno. Immaginate un luogo che sembra uscito da una fiaba. Un antico castello, un bosco pieno di ciliegi in fiore e tanti petali che volano nell'aria come piccole farfalle. Questo posto magico è il borgo fantasma di Celleno, nella splendida Tuscia, nel verde nord del Lazio. E la cosa sorprendente è che Celleno esiste davvero. Questa fiaba è nata dall'amore per questo paese, di cui sono orgogliosamente cittadino onorario. E ho voluto trasformare questo borgo antico in un'avventura da condividere con le famiglie. I protagonisti sono Simonetta, una ragazza gentile che ama la natura, e Ruggero, un giovane viaggiatore arrivato da lontano, che ha capito che la cosa più importante è aiutare chi è in difficoltà. Un giorno, mentre cavalcano tra i ciliegi, incontrano un misterioso cervo d'argento, con gli occhi verdi come smeraldi. Il cervo affida loro una missione: proteggere il bosco, perché chi ama la natura custodisce la vita stessa. Aiutarli ci sarà anche un'arpia, ma non abbiate paura, nella mia storia è uno spirito buono e la guardiana degli alberi. Alla fine del libro anche voi bambini potrete diventare piccoli custodi della natura, imparando a piantare un seme o a curare gli uccellini. E all'interno c'è anche un segreto magico per i genitori, un QR code per volare virtualmente sopra il vero borgo fantasma di Celleno e vedere i luoghi veri della storia. Simonetta, Ruggero e il Bosco di Celleno è pubblicato da Amazon sia in italiano che in inglese, perché la magia più bella è questa. Prima immagini Celleno con la fantasia e poi scopri che puoi andarci davvero. E ricordate sempre le parole di Ruggero: la vera forza nasce da un cuore gentile. Un abbraccio a tutti e buona avventura.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

Oh yeah, le 7:30 minuti, buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. In questo martedì 29 settembre si sta insieme da queste parti, dalle 7:30 alle 8:30 in diretta. E posso dirvi che il 333-6690-818 è già pieno di messaggi. Cosa starà accadendo? Lo scopriremo subito, immediatamente. Sono Arianna.

0: amici, 7:31 minuti, ogni mattina dalle 7:30 alle 8:30, questa è la carica, il buongiorno, l'allegria, la fantasia, e oggi è una giornata davvero speciale che ci metterà davvero alla prova, perché non è mica una giornata qualunque, eh no, questa è la giornata in cui tutte voi e tutti voi sarete pronti, secondo me, a diventare una squadra di supereroi, già, tutti chef, chef antispreco, perché proprio la giornata internazionale contro gli sprechi alimentari. Tutto il mondo oggi dice basta sprechi, per favore basta, il cibo non si spreca. E chi più di voi, buongiornine, buongiornini, pronti e pronte a far parte di questa squadra? Facciamo l'appello degli chef antispreco, chef supereroi, perché non è un compito facile, anzi è molto molto complicato, ma io so che voi ce la potete fare, quindi che parte il nostro appello al 333-6690-818.
1: Home coop, we have dinner planned for some very special guests.

Messaggi incredibili, come faccio? Eccolo, buongiorno amici di Radio Kids, ma buongiorno puntualissimo, anzi questa mattina arrivano prestissimo Tommaso e Francesco. Ciao Tommy, ciao Fra, buongiorno Tommaso e Francesco. In questo momento stiamo viaggiando dal mare verso la città per andare a scuola. Noi abitiamo in Sicilia, la Sicilia, dovete sapere che è proprio un pezzo del mio cuore, cioè la Sicilia, ho vissuto meraviglie, cose meravigliose e anche un po' magiche in Sicilia, e mi porto proprio nel cuore la mia Sicilia, la vostra Sicilia. E allora, abitiamo in Sicilia, ci sono ancora 25-26 gradi, quindi la mattina andiamo a studiare e il pomeriggio, attenzione, udite gente, ci facciamo il bagno! Ma che cosa stupenda, ma io devo venire a vivere lì, ma io lo so che devo vivere lì. Buona settimana a tutti, ma buona settimana Tommaso e Francesco, che fortunelli. Allora poi vi ascoltiamo da un paio di settimane e vi mandiamo sempre il buongiorno. Ma come? Non è possibile. Allora sentite qui che meraviglia. Allora vi ascoltiamo da un paio di settimane e vi mandiamo sempre il buongiorno, ma non lo leggevate mai. E com'è possibile? Abbiamo scoperto che la mamma aveva sbagliato a scrivere il vostro numero. Speriamo che oggi ci saluterete, speriamo che abbiate ascoltato il saluto. Siete voi ad aprire la nostra mattinata, caro Tommaso, caro Francesco, siete proprio fortunelli perché riuscite a farvi ancora il bagno in quella meraviglia delle meraviglie che è la Sicilia. Evviva voi, evviva la Sicilia!

sono le tagliatelle di Nonna Pina, le 7:36 minuti di questo martedì 29 settembre, e qui c'è sta arrivando una vera e propria squadra di chef, super chef antispreco, supereroi antispreco in quella che è la giornata mondiale contro gli sprechi alimentari. Io so che voi siete fantastici, bravissimi, eccezionali, e potete dare tante lezioni ai grandi, a tutti i grandi del mondo, quindi sbizzarritevi, appello dei vari chef, dei nostri chef in azione, chef antispreco. Quindi la missione, come sempre, è non sprecare, non sprecare il cibo. Ma vi chiederei, visto che abbiamo salutato Tommaso e Francesco dalla Sicilia, dalla splendida Sicilia, e loro che dicono che fanno ancora il bagno, voi pensate, la mattina vanno a scuola, ma siccome lì ci sono ancora 25-26 gradi, poi se ne vanno belli belli a farsi il bagno quando tornano da scuola. Ma non è la cosa più bella del mondo? Secondo me non c'è niente di più bello di poter continuare la vacanza, continuare l'estate in un posto meraviglioso come la Sicilia. Allora, vorrei dirvi che dalla Sicilia, secondo me, in Sicilia ci sono tantissime ricette squisitissime che si possono fare con degli avanzi. Ma anche a Venezia, perché Leo, chi è che è andato a Venezia? Leo!

E allora ce le raccontate, Super Chef Antispreco? Le vogliamo rivelare anche ai grandi che ci stanno ascoltando? Come possiamo fare, secondo voi, a trasformare magari un avanzo, una cosa che è avanzata, che non so, la pasta, è avanzata la pasta, e che si fa? Io me la riscucino, la faccio scrocchiarella e per me è la cosa più buona del mondo. E voi, suggerimenti, idee, strategie? Secondo me le nonne e i nonni ne sanno tantissime. 333 6690 818, don't stop me now.

grazie mamma Monica, Settimo Torinese, evviva, evviva voi, evviva Anastasia, ciao mamma Monica. Mamma Monica, ma tu ce l'hai qualche idea per recuperare del cibo avanzato? Cara la nostra chef Anastasia, ti sei mai così, ti sei mai divertita magari a recuperare qualcosa? Intanto ti mando un abbraccio fortissimo.

Dovete sapere che questo, e lo dice la scienza, questa è la canzone che dà più il buon umore al mondo. È una questione proprio scientifica, quindi godetevela, ballatela e cantatela.

Leo dice: domenica sono andato a Venezia, ma che meraviglia, caro Leo, non ho visto i saccheggiatori di borse, meno male, che questa associazione mi sorprende, però sono andato in un castello e c'erano tantissimi giochi. E cosa hai mangiato? Magari ci viene qualche idea per recuperare il cibo e non sprecarlo mai. E voi chef, all'ascolto, ci siete? 333 6690 8.

Ebbene sì, la scienza dice che c'è tutta una combinazione di noti, di note, melodie, armonie che fa sì che questa che abbiamo appena ascoltato è la canzone che mette più il buon umore al mondo. E questa secondo voi? Chissà se la nonna Michelina, buongiorno nonna Michelina, è la nostra Miss Polpetta, ci dicono, Paolo, Rocco, Giulio, Leone, Desiree e Jacopo, buongiorno, chissà se questa canzone le piace. Allora, oggi è il compleanno di nostra nonna Michelina, è la nostra Miss Polpetta, a proposito di recuperare il cibo, nonna Michelina, sei Miss Polpetta, buon compleanno, auguri, buon compleanno nonna Michelina, un bacio a nonna da tutti i nipoti, vorremmo dedicarle, e adesso arriva, arriva subito, immediatamente, la canzone che avete scelto. Mi piace molto questa canzone per nonna Michelina. Intanto auguri, Miss Polpetta! Auguri nonna Michelina!

ciunga ciunga ciunga ciunga, le 7:41 minuti. Buongiorno Gianchi. Allora, dalle parti di Gianchi e Stefano sicuramente non si spreca il cibo, impossibile farlo, sono molto molto attenti. E voi piccoli grandi chef e eroi e supereroi, supereroine anti-spreco. Oggi è la giornata mondiale contro lo spreco alimentare e noi siamo qui per fare un appello, è l'appello dei grandi chef anti-spreco, quindi 333-66-90-81-8. Ci sono dei compleanni. Amelia ci dice che oggi è il compleanno di Anita. Anita, buongiorno, buon compleanno, che sia meraviglioso. Ricordati di esprimere il desiderio prima di soffrire, di soffiare le candeline.

E da queste parti, non so se ve ne siete accorti, ma è sempre festa, ogni giorno, anche un martedì 29 settembre. Intanto ci piace che sia la festa contro lo spreco alimentare, per proteggere il cibo, per proteggere la terra e per proteggere ognuno di noi. Quindi già questa cosa ci rende in festa, ma ci rende anche supereroi antispreco. Quindi se avete qualche idea, raccontatecela. Se avete anche voglia di convincere qualcuno perché è così importante non sprecare, ebbene, i microfoni sono tutti vostri qui al 333-6690-818. Ma ancora, se avete delle ricettine, magari la nonna, magari il nonno, la mamma, il papà, lo zio, la zia, per cui diventano Miss Polpetta, come nel caso della nostra super nonna Michelina, oppure magari qualcuno che sa veramente trasformare, ma che ne so, magari c'è del pane, no? Del pane avanzato e quindi un po' duretto e diventa una meravigliosa bruschetta o una panzanella. Mamma mia, che bontà! Basta semplicemente creare e giocare con la fantasia e non sprecare mai più niente. 333-6690-818. Vi aspettiamo, Super Chef!

tempo alle 7.44 di questo martedì 29 settembre dalle parti del buongiorno di Radio Kids e quindi dalle parti di ognuna e ognuno di voi. Buon compleanno, Super Anita!

serenità, c'è della felicità nell'aria da queste parti, è la felicità di essere qui al Buongiorno di Radio Kids insieme a tutte e tutti voi, e qui al 333-6690-818 ci sono tantissimi messaggi, quindi metto il turbo. Buongiorno Mattia, stamattina ha avuto bisogno di trombe per svegliarsi. Via scuola dopo un mega cornetto, evviva! Ciao da Falconara Marittima, buongiorno Mattia, Super Mattia in azione, corri ragazzo laggiù, tun tun. Ciao Matti! Buongiorno Arianna, sono Giulia, 7 anni da Noventa Vicentina, ma buongiorno Giulia, sei una meraviglia, lo sai? Un abbraccio fortissimo, buona giornata alla nostra Super Giulia da Noventa Vicentina, un grande saluto a te, pieno di cuori questo buongiorno. Buongiorno Arianna, sono Leila da Roma, ma buongiorno Leila, buongiorno Super Leila, un abbraccio fortissimo, ma che belli tutti i vostri buongiorno. Ma vorrei dirvi, vorrei sapere, avete delle strategie antispreco? Voi riuscite a recuperare magari qualche avanzo per non sprecarlo, per far sì che proprio non ci siano più cibi buttati nel mondo? Oggi è la giornata mondiale antispreco e io sono sicura che dalle parti del Buongiorno di Radio Kids ci siano tanti chef supereroi con questo super potere, con lo spirito dei veri eroi, e cioè salvare più cibo possibile contro il nemico bidoncino spazzatrino. Ebbene lui, sì, è lui che cerca di catturare il più cibo possibile, ma voi ce la farete. 333-6690-818, convincete anche, approfittate dei nostri microfoni qui al Buongiorno di Radio Kids per convincere più persone possibili a non sprecare mai più cibo. Per esempio, no, c'è una straordinaria cucina degli avanzi. Vi dicevo che per me la pasta del giorno prima, messa lì, lasciata un po' dimenticata, da croccantirsi, che montagna, mignami, quasi adesso mi faccio una buona colazione con la pasta di ieri sera. Poi c'è la frittata di maccheroni, ma certo, la frittata di pasta buonissima, il riso che magari avanza può diventare arancino, proprio di Sicilia, si rimane da quelle parti oggi, ancora per esempio con tutte le verdure che avanzano, magari dopo che si è fatto un brodo si possono fare delle bellissime polpette. A proposito di polpette, sapete che c'è una miss da queste parti, è Miss Polpetta, la nonna Michelina, che compie gli anni proprio oggi, per cui buon compleanno davvero da parte di tutti noi e dai tuoi nipoti, ma c'è una dedica con canzone per te che sta arrivando, cara nonna Michelina, anche regina appunto nel recuperare il cibo. Allora, ciao, buongiorno Mattia da Villa Guardia, e mi piace, oh certo, bene, parleremo, perché lui vorrebbe tanto scoprire la storia dell'Egitto e delle piramidi, e magari nei prossimi giorni ci avventureremo alla scoperta di questa storia. Sì, adesso te la metto, ma tu sei riuscito magari mai a recuperare del cibo, caro Mattia e cari tutti voi, e magari ci sapete dare qualche ricettina davvero speciale. Buongiorno, sono Marilde di Bologna, buongiorno Marilde, sto andando a scuola, 8 anni, evviva la nostra Marilde che va a scuola e ha 8 anni, adesso guarda, provo a cercarla, vediamo se la trovo, e dunque, sono piena di messaggi, ma ce la posso fare. Buongiorno Arianna, sono Jacopo da Padova, eccolo qui, chef antispreco presente. Ah, facciamo un po' l'appello degli chef antispreco, e il nostro super Jacopo da Padova, chef antispreco presente, benissimo, cominciamo con il nostro super chef Jacopo da Padova che ci dice: la mia ricetta è questa. Bene, se abbiamo tanto cibo, sì, possiamo condividerlo con chi non ne ha. Grazie, grande Jacopo, e questa è un'idea per tutti, grandi e piccini, da parte del nostro chef antispreco Jacopo, che risponde subito all'appello. Poi io arrivo un po' dopo leggendo i vostri messaggi, perché sono già tantissimissimi al 333-6690-818, e poi 50 cornetti e 50 abbracci per chi ne vuole. Io. Buongiorno e buona giornata a tutti, buona giornata a te, al nostro super chef antispreco. Ciao, siamo Noa e Leda e stiamo andando a scuola, ma siamo in ritardo, corri ragazzo laggiù, tontarà. Corri, vai Noa, vai Leda, non c'è tempo, ce la farete ragazzi, siamo con voi, un abbraccio fortissimo, ciao Noa e ciao Leda, che bello trovarvi ancora. E buongiorno Arianna, ma buongiorno, non si butta il pane raffermo, giusto, ma si può metterlo nella zuppa di zucca.
Wow, Esmeralda ci dice: sono Esmeralda e vado verso scuola, ma grazie super chef. Esmeralda che appunto ci dice: non si butta il pane raffermo, ma si può metterlo nella zuppa di zucche. Un abbraccio. Ma sai, mi hai dato un'idea anche, magari dopo che uno si fa un bel piattone di lenticchie, no? Adesso che comincia a far fresco, è bello anche, no? Un bel piatto di lenticchie e poi ci fai dei crostini con il pane raffermo, con il pane avanzato, un filo d'olio. Mamma mia! Adesso farò colazione così questa mattina. Ve lo dico, ciao Arianna! Quando avanziamo il risotto, noi facciamo dei tortini che poi mettiamo in forno. Febe, grazie Febe, super chef antispreco in azione, anche Febe. Dunque, quando avanziamo il risotto facciamo dei tortini che poi mettiamo in forno e saranno buonissimissimi. Bellissima questa cosa, tante ricette, tante idee, tante strategie per non sprecare mai più il cibo, per non buttarlo mai. E voi, posso dire, cari chef antispreco, state rispondendo al nostro appello, quindi tutti presenti i nostri chef supereroi antispreco, e come sempre insegnate tantissimo ai grandi. Fatevelo dire, fatevelo dire. Allora, a questo punto è arrivato il momento, perché il compleanno di nonna Michelina, che è la nostra Miss Polpetta, un bacio a nonna da tutti i nipoti. Vorremmo dedicarle buon vento, perché lei ama volare. Un bacio da Paolo, Rocco, Giulio, Leon, Desiree e Jacopo. Ciao nonna Michelina, auguri!

0: momento. Evviva, evviva, evviva a tutte e tutti voi in quel buongiorno di Radio Kids. Buongiorno e buon vento a tutti, che sia davvero una giornata super, e buon vento anche a Daniele. Ciao Dani.
1: Sentite

Pappa col pomodoro, chef antispreco, supereroi presenti all'appello del buongiorno di Radio Kids. Questa mattina è la giornata mondiale contro lo spreco del cibo e voi ci state raccontando anche delle ricettine gustosissime con le quali recuperate del cibo avanzato. Siete i nostri supereroi, fatevi sentire. 333 6690 818.

al pomodoro. E il nostro Leo, che è andato a Venezia, diceva: ho mangiato mozzarella in carrozza, buonissima, col prosciutto, con il pane. E devo dire che anche questa è un'ottima idea per recuperare il pane un po' raffermo, caro il mio Leo. Ma anche la mozzarella, se non è proprio freschissima, possiamo farci un bellissimo crostino o una super mozzarella in carrozza. Grazie Leo. Ancora, eccoci, buongiorno, buongiorno, sono Andrea, papà della piccola Sveva. Ciao Andrea, ciao papà Andrea, ciao Sveva, un abbraccio fortissimo a Sveva, mi manca molto e vi ascolta prima di andare a scuola dalle 7.45, quindi ci siamo papà Andrea. Bene, sono molto felice che cara Sveva ci ascolti, che sei contenta, che fai festa tutti i giorni insieme a noi. Arriva, arriva, allora una canzone delle Schwarzwicks. Perfetto, le Schwarzwicks, cara Sveva, io sì che ti capisco. E infatti arrivano le Schwarzwicks. Aspetta, aspetta che arrivano. E secondo me le conoscete tutti. Arrivano, ciao papà Andrea, ciao super Sveva. Mua. Niente sprechi da queste parti, il cibo non si spreca e voi siete dei grandi maestri e dei super super chef in azione antispreco. C'è una super squadra. Ciao, sono Ginevra da Treviso. Ciao, buongiorno, buongiorno alla nostra Ginevra da Treviso, che ci dice: oggi sto andando a scuola con il mio papà. Ciao papà di Ginevra da Treviso. E un giorno abbiamo mangiato il pollo, ma dopo ne è avanzato e la sera dopo l'abbiamo rimangiato. Lo sai che si può fare anche un'insalatina col pollo? Ci metti un po' di carotine tagliate sottili sottili, qualche foglia di insalata, qualche gustoso condimento, e ancora più buono rimangiarlo. Grazie Ginevra, ciao papà di Ginevra. Ma siete tantissimi. Ciao Arianna, sono Noa da Catania. Buongiorno, buongiorno al nostro super Noa. Ciao, buona giornata al nostro Noa da Catania, che ci dice: il cibo avanzato, sentite che bella idea questa di Noa, lo darei agli animali randagi. Splendida idea, il nostro eroe antispreco, supereroe Noa da Catania propone di dare il cibo avanzato agli animali randagi che non hanno del cibo. E un saluto alla quarta C, evviva la quarta C, evviva Noa, evviva Catania, ciao! Ancora chi arriva? Ciao Arianna, Chiara da Palermo, ma tutta la Sicilia è qui oggi. Chiara da Palermo che ci dice: vorrebbe dirti sì, che solitamente suo papà si prepara il pranzo la mattina da portare al lavoro con i suoi resti della sera. Grande, grande, grande, caro papà di Chiara da Palermo, vai, vai, vai, batti il 5, eccolo, grazie, grande. Beh, questa è un'ottima idea, certo, così sei, ci metti pochissimo a prepararlo, hai già il tuo prancetto, bello, bello. Bellissime le canzoni di stamattina, evviva Matteo, sono molto felice che ti piacciano, grazie. Allora, ciao Arianna, in Sicilia si potrebbero preparare gli arancini con gli avanzi, ma certo Mattia, Matteo, Matteo, Matteo, perdonami Matteo, scusa Matteo. Allora, Matteo hai ragione, è infatti un'ottima idea, no? Quindi con gli avanzi si preparano dei meravigliosi arancini e sono molto felice che ti piaccia anche la musica di questa mattina. Ti mando un bacione, ciao Matteo, grazie. Anche Matteo, chef antispreco in azione qui al Buongiorno di Radio Kids, 333 6690 818. Ciao Radio Kids, oggi è il mio onomastico. E quando uscirò da scuola farò la festa di compleanno con i miei compagni. Ma quante feste! Ma io lo dico sempre che da queste parti è sempre sempre festa, quindi doppia festa per te. Giusto Raffaele da Montecchio Maggiore, onomastico San Raffaele, auguri, auguri a tutti Raffaele, Raffaello, Raffaella e anche Lele. Io, mio amico si chiama Lele, e, cioè si chiama Raffaele ma lo chiamiamo da sempre Lele, quindi auguri, auguri a tutti voi, buon onomastico. Ma c'è da doppia festa perché Raffaele da Montecchio Maggiore, quando uscirà da scuola, farà anche il festa di compleanno. Wow, esprimi il desiderio, mi raccomando, prima, prima delle candeline, dopo insomma quando ti pare, ma esprimilo. Buon compleanno e buon onomastico e tanti auguri, insomma, qui tanto è sempre festa da queste parti, anche per la nostra Sveva. Il suo papà Andrea ci ha scritto dicendo: le Svanfreaks, le Svanfreaks, eccole qui. Le 8 precise precise di questo martedì 29 settembre.

settembre e tutto il mondo sta celebrando la giornata internazionale antispreco, quindi il cibo non si spreca, non si butta il cibo, e da queste parti siete dei veri supereroi in azione contro gli sprechi. Quindi, chef, appello, pronti a rispondere al 333-66-90-818, chef antispreco, e arriva il nostro, la nostra, chi? Lo scopriamo, chi arriva? Giorgia arriva sempre con i suoi tre cuori, un rosso, uno viola e un azzurro, e ci dice: ciao Arianna, ciao Giorgia, il modo per non sprecare il cibo è fare scambio con un tuo amico. Io scambio sempre la mozzarella che non mi piace con le carote che non piacciono alla mia amica. Ma lo vedete che c'è dell'ingegno da queste parti? E certo, a me non piace una cosa, a te non mi piace un'altra, ops, fatto. Grazie Giorgia. E viva la nostra super Zoe, che è tornata e ci dice: Zoe da Bologna, naturalmente da Bologna. Senti Zoe, a proposito di eroi, supereroi antispreco, beh, Bologna, mamma mia, con quei meravigliosi tourtelen e tutte le meraviglie di Bologna. Io ci sono stata un po' di tempo e devo dirti che veramente ho mangiato cose stupende, e sicuramente avrà delle ricette antispreco, no? Per inventarsi cose per non buttare il cibo. Raccontaci qualcosa nel frattempo, sono molto felice tu sia tornata. Un abbraccione grande a te, Super Zoe. Eccola, e arriva anche questa canzone che ci avete chiesto.

0: andiamo di fretta. Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
1: E questo è il ritmo del buongiorno di Radio Kids. Le 8:05 minuti, arriva Vittoria da Roma. Buongiorno Vittoria. Mio padre ama mangiare la pasta al pesto del giorno prima che avanza dalla mia cena. Evviva, evviva il papà di Vittoria, antispreco, e la nostra super chef, supereroe antispreco. Vittoria, ciao! Trovata, ciao Sveva, Sveva da Lecce, buongiorno Super Sveva, qui si recupera il pane secco e la frutta. Fammi sentire, allora la banana matura va a finire a fare gelati e torte al posto dello zucchero. Ragazzi, ma vi rendete conto che squadra antispreco in azione? Quindi la banana matura va a finire a fare gelati e torte al posto dello zucchero e i cachi spappolisciati, mi piace spappolisciati, Sveva da Lecce, cioè sciolti, fanno il budino con il cacao. Un bacio a te, grazie perché ci hai regalato queste super squisitezze. Io quasi quasi faccio un salto a Lecce a mangiare questi cachi spappolisciati. Bello spappolisciati, mi piace, lo dirò spesso. Super Sveva, chef, anti spreco in azione, grande.

si fa a resistere? Come si fa a non ballare? Buongiorno Arianna da Stella da Roma. Ciao Stella, Stella da Roma. Eccola la nostra Stella. Allora, lei ci dice: secondo me se cade il pane nell'acqua o se avanza e nessuno lo finisce, sì, si può usare per fare le polpette. Ma certo, hai fatto le polpette proprio ieri, pensa. Così le mangiamo tutte, io e la mia sorellina Viola. Mi sembra un'ottima, splendida, meravigliosa, grande idea, cara Stella da Roma, supereroina antispreco. Ma quanti siete? Tantissimi questa mattina al 333-6690-818. C'è proprio una squadra, squadra in azione antispreco in questa giornata mondiale contro gli sprechi del cibo. Buongiorno da Ada ed Emre di 5 anni. Buongiorno. La mamma dice, sì, cara Ada e caro Emre di 5 anni, la mamma dice che quando siamo pieni, sì, non dobbiamo più mangiare, altrimenti vomitiamo e allora sprechiamo il cibo. È giusto, e anche questo è molto importante. Grazie, c'è un rarisatona. Però ha ragione la mamma, sai perché? Perché uno magari si riempie i piatti, no? Perché arriva a tavola, c'è fame, mangiare, e ci riempiamo questi piattoni e poi li sprechiamo perché in realtà diventiamo pieni e non ce la facciamo più. Allora meglio prendere un pochino alla volta. Poi se uno ha ancora un po' di fametta se ne riprende un altro po'. Grazie, grazie. Superata ed Emre! Che gioia trovarvi. Ancora il 333-6690-818 è pieno dei vostri messaggi. Un grande appello perché state rispondendo in tanti, chef, supereroi, supereroine anti-spreco. E arriva dunque, domenica sera mi è stato consigliato di ascoltarti. Ma che bel programma, brava Arianna. Ma grazie, grazie. Lorenzo, ma che gioia trovarti, ma che meraviglia che siete, posso dirvi. Allora, per non sprecare a volte basta anche inventare e rischiare. Ma giusto, inventare e rischiare. Allora, ieri sera con gli avanzi dello spezzatino di domenica, qualche verdura, un po' di brodo e un goccio di soia è venuto fuori un ramen fantastico. Ma Lorenzo, ma sei un vero supereroe. Lorenzo, sei un vero supereroe antispreco ed è bellissimo trovarti qui. Un abbraccio fortissimo. Bella questa cosa, eh? Quindi con gli avanzi dello spezzatino, qualche verdura, un po' di brodo, un goccio di soia e viene fuori un ramen fantastico. Grazie al nostro supereroe Lorenzo e grazie a tutte e tutti voi perché ci state scrivendo al 333-6690-818 e devo dire che è bellissimo trovarvi tutti e trovare tutti voi che siete dei veri esempi, posso dirvi. Qui siete proprio dei maestri antispreco, quindi è molto molto molto molto importante questo nostro appuntamento di oggi. Ciao Arianna, sono Nicola da Cagliari, eccolo il nostro super Nicola da Cagliari. La mia ricetta è semplice, vado a leggere la ricetta del nostro chef Nicola da Cagliari, chef antispreco. Badate bene. Allora, cerco di non comprare mai le cose che non mi piacciono. Bravo, ecco, vedi, bravissimo. E se per sbaglio ne compro una all'assaggio, cioè, non mi piace, e la do al mio papà. ottimo avere subito sempre il tuo papà accanto. Se invece avanza del cibo che mi piace, lo unisco tutto, sì, per creare una cosa ancora più buona. Ma capite, con invenzione, osando e rischiando un po', come diceva Lorenzo, si possono creare nuovi piatti buonissimi, magari inaspettati, nuove ricette deliziose. In questo caso il nostro super Nicola da Cagliari mette tutto insieme, un po' come fosse una grande frittatona, che sono sempre buonissime, e diventa ancora più buono. Ancora chi c'è? Grazie! Evviva Esmeralda che va verso scuola. Abbiamo sentito in diretta applausi e gran festa in macchina. che meraviglia. Beh, giustamente la nostra Esmeralda ci aveva detto: non si butta il pane raffermo, ma si può metterlo nella zuppa di zucca. E quindi quando ha sentito, insomma, che stavamo leggendo il messaggio, grandi applausi. Gran festa in macchina, posso dire. Ve l'ho mai detto che siete meravigliosi, e meravigliose. Ci sono dei messaggi anche vocali, li vado a leggere subito, non prima, però aspettate, questo lo leggo al volo perché ci sono tantissimi, non ce la farò mai, devo mettere il turbo. Mangiare il pane insieme ai pesci, no, ma questo è stupendo. È stupendo, cioè tutti non litigate perché i pesciolini sono lì e qui gli si dà del pane, giusto? Anastasia e mamma Monica, siete stupende, fatevelo dire. E quindi qui c'è la nostra Anastasia che dà piano piano il pane ai pesciolini, dicendo: non litigate perché ce n'è per tutti, e nel frattempo ne mangia un po' anche lei. Questo proprio è un esempio di super chef
antispreco mondiale, cara la nostra Anastasia. Pane raffermo, no? Pane comunque, se cose ecco, troppe scetti e un po' di Anastasia e quindi niente spreco da queste parti. 333-6690-818 alle 8:12 qui si è tutti eroi, supereroine, antispreco, non si butta niente e si avanza del cibo come lo vogliamo riformulare per creare un nuovo piatto meraviglioso e delizioso, ditecelo voi.

0: resti qui, te ne vai. Questa volta per davvero, one more time. Suona per i corridoi.
1: E al buongiorno di Radio Kids arriva anche la nostra Alice. Buongiorno Super Alice. Alice ci dice che oggi è preoccupata. Oggi dice Alice: sono preoccupata perché studio per la mia prima volta scienze. Sai che è bella questa cosa? Cioè, scusa, nel senso che il fatto, no, che studiare una nuova materia comunque ci crea delle emozioni, emozioni forti. E quindi la nostra Alice dice: approccio una nuova materia, come sarà? Ma sai che science, devo dire che diverte, appassiona e piace a tante ragazze e ragazzi. Quindi secondo me, cara Alice, poi ci racconterà in questi giorni, ti piacerà. Ho come questo sospetto, lo sai? Intanto ti mando un abbraccio fortissimo e grazie perché ci dice che la ricetta preferita di Alice sono i broccoli che fa il papà. Ciao papà di Alice! Ma che meraviglia! Alice che mangia i broccoli e anzi sono anche la sua ricetta preferita. Chissà quanti di voi condividono con la nostra super Alice questa passione per i broccoli. Anche io li trovo buonissimi. Buongiorno, chi arriva al 333-6690-818? Qui c'è una squadra in azione, della squadra di supereroi, supereroine antispreco. Quindi tutti chef antispreco a reinventare delle ricette per recuperare tutti gli avanzi, perché il cibo non lo buttiamo noi, avete capito? Noi non lo buttiamo mai, non lo butteremo mai. E allora chi arriva? Aurora da Livorno, buongiorno alla nostra super Aurora, che ci dice, chef Aurora ci dice: secondo me con le bucce di arancia, udite, si possono fare i canditi con la cioccolata. Ci avete sentito? Con le bucce di arancia, i canditi con la cioccolata. Aurora, c'è della genialità nell'aria dalle tue parti. Super chef antispreco Aurora, complimenti davvero, perché è una splendida, meravigliosa, buonissima idea. Grande Aurora! Devo ricordarvi che siamo anche su Rai Play Sound, oltre a essere in diretta tutti i giorni 7:30, 8:30, ma ci potete ritrovare, quindi se per caso vi è sfuggito qualche messaggio, canzone, qualche ricetta, perché qui ne stanno arrivando di ricette con gli avanzi che diventano ancora più speciali, e quindi se volete riascoltarli potete benissimo trovarci sempre su Rai Play Sound. Ancora baci ad Andrea, il papà della piccola Sveva. E poi chi c'è qui? Allora, ciao Arianna, sono Melody, la nostra super Melody. Allora, mia mamma ci dice, la super mamma di Melody ci racconta: Melody, quando avanza la pasta fa una buonissima frittata di pasta, e mi potete invitare a mangiarla, che io l'adoro, per favore? Vengo di corsa. Ciao Melody, ciao mamma di Melody, un abbraccio fortissimo. Supereroine antispreco, grandi. Ancora chi c'è all'appello del buongiorno di Radio Kids al 333-6690-818? Chef, supereroi e supereroine antispreco da queste parti. Ciao Arianna, sono Gabriele da Gaggio Montano. Buongiorno al nostro super Gabriele, che ci dice: noi il pane avanzato lo grattugiamo e lo usiamo al bisogno. Lo sai, caro il mio Gabriele da Gaggio Montano, che questa è un'ottima idea. Io l'altro giorno ho preparato una pasta agli olio, lo so, non piacerà molto a tanti di voi, ma qualcun altro apprezzerà molto, e mancava la mollica di pane, per cui mumble, c'era del pane avanzato, e subito, ottima idea, caro il mio Gabriele, è quella di fare noi il pane, cioè proprio recuperare il pane avanzato, è quello bello secco, per grattugiarlo e metterlo sulla pasta. Ci sono tante paste che diventano buonissime. A proposito di supereroi da queste parti, ce lo stiamo dicendo che siete davvero in tantissimi, supereroi e supereroine antispreco, chef antispreco. E allora, beh, questa canzone, scusate, è proprio la canzone dei supereroi, eccola qui.

il cose da supereroi da queste parti. E a proposito, qui ci sono Sirio e Ada. Buongiorno Sirio, oh, e buongiorno Ada. Ma con una missione davvero speciale, perché oggi è il compleanno della loro mamma. Tanti auguri, cara mamma di Sirio e Ada, che dovresti chiamarti Arianna, giusto? Bellissimo nome. Cara mamma Arianna, buon compleanno. Tanti, tanti, tanti auguri da Sirio, da Ada e da tutte e tutti noi. Sii felice, divertiti, esprimi il desiderio prima delle candeline, eh? Auguri.

E qui arrivano i messaggi di Noah e Leda. Noah è entrato in tempo, meno male, perché noi l'abbiamo supportato, il nostro super Noah, che era in ritardissimo. E Leda vorrebbe salutare il suo tato di scuola, che si chiama Claudio. Ciao, tato Claudio, da parte della tua Leda. Un abbraccio fortissimo, Leda. Ciao. Ma e questo è il ritmo, 8 e 22 minuti, martedì 29 settembre, la giornata mondiale contro lo spreco alimentare. Da queste parti tutti gli chef antispreco, tutti i supereroi e supereroine in azione al 333-6690-818 per non buttare mai più niente e anzi reinventare delle ricette che diventano piatti straordinari, ancora più buoni magari di quelli che sono avanzati. Ciao Arianna, cioè di quelli prima che avanzassero, avete capito. Sono Anita da Gallarate, la nostra super Anita, dice: questa mattina da sola perché la mia sorellina Lisa è rimasta a casa con la nonna. Salutiamo allora anche Lisa e la nonna e la nostra super Anita da Gallarate, che ci dice: la mia mamma a Pasqua, sì, mette nel freezer tutte le uova di cioccolato avanzate e per un intero anno utilizza quel cioccolato per fare le torte al posto dello zucchero. Ma guardate che siete veramente super ingegnosi. Adesso, cara mamma di Anita da Gallarate, anch'io farò così. Quindi da Pasqua so cosa fare col cioccolato che avanza dalle tante uova che arrivano, grazie. Quindi tutto l'anno uno lo riutilizza avendolo congelato al posto dello zucchero. Strepitosi, ancora chi arriva da queste parti. Ciao Arianna, sono Petra di Vinovo, buongiorno Petra. Allora, io quando non ho più fame ma ho ancora cibo nel piatto, per non sprecarlo lo do al mio gatto, che è contento. ma attenzione, che il gatto è piccolino, ha lo stomachino piccolino, non è che può mangiare tutto. Ma sono sicura che avanzerà pochissimo. se la ridacchia la nostra Petra da Vinovo. Buongiorno cara Petra, buongiorno, sono Federico da Roma, buongiorno al nostro super Federico, supereroe antispreco, il nostro Federico, che ci dice: il non sprecare neanche una briciola, per non sprecare. Sentite qui che meraviglia. Allora, Federico da Roma ci dice: per non sprecare neanche una briciola, svuoto la busta dei biscotti nel latte. Fantastico. Beh, devo dire che sei veramente un supereroe, eh? Una medaglia antispreco per il nostro Federico da Roma, che giustamente dice: svuoto direttamente tutta la busta, così neanche una briciola verrà sprecata. Ciao, sono Viola, buongiorno alla nostra Viola, che ci dice: il mio piatto preferito è quello che fa mia nonna Bruna. Buongiorno alla nostra nonna Bruna, la nonna di Viola, che dice: carne morbida con una salsina di tonno e maionese. Bontà delle bontà. Ma io mi sa che faccio una colazione così. Ma che dite, dopo tutti questi piatti prelibatissimi. Buongiorno Arianna, buongiorno Radio Kids, ma buongiorno Maya. Eccola la nostra Maya, che ci dice: io per non sprecare il cibo, soprattutto quando si tratta di pasta in bianco, che è la mia preferita, sapete che cosa fa? Sapete che cosa si inventa la nostra super Maya? Mangio tutto! Evviva Maya! Ancora, ciao Arianna, sono Beatrice da Sesto Fiorentino, come stai? Molto bene, grazie per questa domanda mai scontata per me. Arrivo, torno subito, Bea.

Super Beatrice da Sesto Fiorentino. Volevo farvi sentire anche un po' la canzone senza parlarci sopra, ma ci sono troppi messaggi, quindi devo intervenire anche sulle canzoni. E la nostra Bea ci dice: una ricetta antispreco che facciamo noi è conservare le croste di parmigiano per mettere nel brodo. Ma che bontà assoluta, anch'io poi me le vado tutte a cercare a smangiucchiare io. Grande Beatrice, ottima idea, grazie.

siamo, ci siamo, ci siamo, perché sono le 8 e 28 minuti, quindi manca pochissimo tempo per salutarci. Devo dire che al 333-6690-818 sono arrivati tantissimi, tantissimi messaggi qui per celebrare questa giornata internazionale contro lo spreco del cibo, e in tantissime e tantissimi siete diventati davvero degli chef anti-spreco, dei supereroi e supereroine, regalandoci delle ricette squisite e deliziose da fare magari con gli avanzi. Quindi grazie, grazie, grazie, grazie, come sempre voi insegnate tantissimo a tutti grandi, e viva voi!

somebody, fatemi salutare e ringraziare anche la mamma di Leda e di Noah. Grazie, preziosissimo messaggio, e grazie davvero a tutte e tutti voi, perché questa mattinata, come tutte le mattine con voi, diventa una festa. Io non lo so come fate, siete magici, mi sa proprio che siete magici, e domani alle 7:30 ci sono io, yes, 7:30 precise fino alle 8:30 in diretta al Buongiorno di Radio Kids. Domani mattina ci si risente, andate su Rai Play Sound se avete voglia di riascoltare tutta la nostra chiacchierata di oggi.

0: E questo è il modo per iniziare la mattina con la carica. E anche un martedì qualunque, come un martedì 29 settembre, diventa un giorno di festa da queste parti, grazie a tutte e tutti voi. Una buona giornata, siate felici, divertitevi e ricordiamoci di non sprecare, non buttare per nessun motivo al mondo il cibo, e anzi, se avanza, creare una nuova ricetta che rischia di essere ancora più squisita di quello che abbiamo mangiato prima. Ce l'avete raccontato in tutti i modi qui al Buongiorno di Radio Kids, quindi grazie, grazie, grazie. A domani, siate felici! Yeah! You. E domani sarà di nuovo festa, 7:30, vi aspetto e sigla! Ciao!
1: Sveglia ragazzi, sono il mio mattino, è il momento di saltare tutti giù dal letto.
2: Mi stropiccio gli occhi, mi preparo di fretta, una buona colazione è già lì che aspetta.
1: Brioche, latte.

0: Si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mor Tadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
1: Vado o non vado? Vado o non vado?
2: DJ, ti sento indeciso. C'è qualcosa che non va?
1: Oggi avevo in programma una bellissima passeggiata.
2: Ah, dai, ottima idea. Vuoi che ti accompagni?
1: Volentieri, ma le previsioni del tempo non sono buone.
2: Ah, ma allora ho capito. Cioè, sei indeciso se andare o meno a fare la passeggiata, giusto?
1: Proprio così, Armando. Che cosa facciamo?
2: Io direi di andare comunque, scusami, mettiamo nello zaino una giacca impermeabile e via, si va.
1: Va bene, non sarà qualche goccia di pioggia a fermarci.
2: Giusto, hai già idea di dove vorresti andare?
3: La missione di oggi è scatenare sulla Terra il lancio di un meteorite. Ripeto, la missione di oggi è scatenare sulla Terra il lancio di un meteorite.
4: Sì, questa volta è tutto chiaro, non fallirò, sto per arrivare, tremate, terricoli!
2: Ci risiamo, dobbiamo rimandare la nostra passeggiata, DJ.
1: E il cattivone lì, come si chiama, Armando? Brejaul?
2: Crud, si chiama Crud, DJ. È il pupazzo spaziale che viene dal pianeta Kot.
1: Ecco, lui, a quanto pare ha ricevuto un nuovo messaggio dal suo capo, il terribile Salam.
2: Mort Adel.
1: Ah, vabbè, sì.
2: Il capo si chiama Mort Adel. E questa volta però la minaccia mi sembra molto, molto reale. Dobbiamo aspettare e sperare che il cattivone non riesca ad attuare il suo terribile piano.
1: Che facciamo? Inganniamo l'attesa con un po' di musica? Armando?
2: Ottima idea, DJ! E intanto prepariamoci ad affrontare Crud!

0: aver capito male il messaggio. Ma questa volta Crude sta per combinarla grossa.
1: Hai ragione, Armando. Anche io sono un po' spaventato, ecco.
2: Tra poco non sarete più spaventati.
1: Perché il tuo piano è già fallito?
2: No! Perché sarete estinti! Questa volta il messaggio del mio capo supremo Mortadel era chiaro!
1: Veramente la radio era sempre un pochino disturbata.
2: Ma io sono riuscito a capire tutto perfettamente!
1: Io ho qualche dubbio.
0: E qualcuno ce l'ho anch'io.
2: I vostri dubbi spariranno, come sparirete voi dalla faccia della Terra! Questa volta il mio piano, anzi il piano del mio capo, prevede la vostra estinzione.
0: Speriamo di no, Crude. Ma scusa, prima di estinguerci, possiamo farti una domanda?
2: No, non potete.
1: Dai, Pancet, un'ultima domanda si concede a tutti. Figurati a noi che stiamo per sparire.
2: Ho detto di no, e quando dico di no, è no. E va bene, avanti con quest'ultima domanda.
0: Vuoi fargliela tu, DJ?
1: Ma no, dai, fagliela tu.
0: Come preferisci,
1: dai, su, non ti preoccupare.
2: Allora abbiamo finito con questo teatrino? Io devo distruggere la Terra, non ho tempo da perdere. Fatemi questa domanda o me ne vado.
0: Va bene, va bene. Allora, come mai sei stato scelto proprio tu per invadere la Terra?
1: Insomma, lì nel vostro pianeta, come si chiama? Guancial?
2: Cot. Si chiama Cot.
1: Va bene, Cot. Insomma, dalle vostre parti ci sarà pure qualcuno un po' meno farlocco, no?
2: Che cosa vorresti dire?
0: No, niente, dai, Crude. Ecco. Ecco, tu, scusami, come cattivone vai benissimo.
2: Grazie.
0: È che ci chiedevamo, io e DJ, perché proprio te?
2: Beh, mi è stata affidata questa missione di estrema importanza perché... Perché sono bravo.
0: Ah.
2: Sì, perché si fidano di me. Mm. Sanno che sono il migliore e... Non è vero.
1: Ecco, vedi.
2: No, non è vero.
0: Già.
2: Il fatto è che questa è la mia ultima e unica possibilità. Se fallisco questa missione, sarò prima in Zakat e poi soppressat.
0: Ma perché unica e ultima possibilità? Che cosa è successo?
1: Secondo me il pupazzo extraterrestre ne ha combinata una delle sue.
2: Silenzio! Adesso basta! Vi ho detto anche troppo! Adesso è venuto il tempo di procedere con la mia missione. Preparatevi a scomparire. Che devo fare adesso? Scusate.
1: La risata. Armando,
0: sì.
1: Secondo te questa volta ce la fa?
0: Spero proprio di no, DJ. Ma stavo pensando a quella cosa che ha detto. Che questa è la sua unica e ultima possibilità.
1: Deve aver fatto qualcosa.
0: Già. Prima o poi lo scopriremo.
1: Sì.
0: Ora però dobbiamo solo sperare che il suo terribile piano fallisca.
1: Un po' di musica nell'attesa dell'estinzione?
0: Perché no, DJ?

0: Sbaglio o non ci siamo ancora estinti?
1: Direi che hai ragione, DJ. Non mi pare che ci siano segnali di grande distruzione del pianeta Terra. Forse ce la siamo cavata ancora una volta.
0: Sì.
2: Sì, ecco sì. Ve la siete cavata ancora una volta.
0: Senti, senti com'è depresso il cattivone spaziale.
1: Altro che. Crude, raccontaci cos'è successo.
2: Non lo so. Mi sembrava di aver fatto tutto giusto. Forse è quella maladetta radio. Non si capisce mai chiaramente il messaggio del mio capo Mortadel.
0: Non ti si può dar torto, eh. Ma non puoi comprarti una radiolina nuova?
2: Quello è un messaggio che arriva dallo spazio profondo, da una lontana galassia. Dove si trova il pianeta Kot.
1: Già, non c'è niente da fare, DJ. Le comunicazioni sono quelle. Resto, se arrivano da così lontano.
2: Appunto. Fatto sta che io ho eseguito quello che Mortadel mi ha ordinato.
0: Sarebbe a dire?
2: Ho preso degli enormi megafoni.
0: Megafoni?
1: Sì, sono una specie di altoparlanti. Servono per far sentire la voce a distanza.
0: Sì, io lo so, mi sembrava solo strano. Comunque grazie, Armando.
1: Ma prego, DJ.
2: Ehi, voi due, mi ascoltate, sì o no?
1: Sì, certo. Sì.
2: Allora un po' di silenzio, per favore. Insomma, ho messo questi altoparlanti dappertutto. E poi ho iniziato a dire il meteo. Il meteo, le previsioni del tempo. Ho detto a tutti che ci sarebbe stato il sole. E alla fine tutti erano felici e contenti.
1: Certo.
2: Ecco. Questo è quello che sono riuscito a fare. Altro che distruggere la Terra, estinguere il genere umano. Però il messaggio era chiaro, diceva proprio: lanciare sulla Terra il meteo, udite.
1: Senti, Crude, mi dispiace molto per te, però noi siamo contenti di essere sopravvissuti. Però io credo che tu probabilmente abbia interpretato male il messaggio.
0: Secondo me il messaggio radio del tuo capo non diceva lanciare sulla Terra il meteo, udite.
2: Ah no, eh? No. Allora dai, sapientino, secondo te che cosa avrebbe detto?
0: Il meteorite, Crude, lanciare sulla Terra il meteorite.
2: Il meteorite? Davvero?
1: Ma esatto. Certo, Crude, certo. Infatti noi eravamo piuttosto preoccupati, perché ci era sembrato di aver capito il messaggio. Un meteorite, se è grande, può combinare un sacco di guai.
0: Chiedere conferma ai dinosauri, eh?
2: Maledizione! La prossima volta sarò più attento, non vi salverete. Tornerò, terricoli. Tremate, perché tornerò!
1: Beh, è andata bene, DJ.
0: Mi ero preso un bello spavento, sai? Meno male che il pupazzo alieno è un po' sciroccato.
1: Per nostra fortuna, quei messaggi radio del suo capo, che gli arrivano dallo spazio profondo, sono spesso disturbati.
0: Comunque, ce la siamo scampata.
1: E sappiamo cosa fare, no?
0: A cosa ti riferisci, Armando?
1: Alla nostra passeggiata. Eri indeciso se farlo meno a causa delle previsioni meteo.
0: Lo sono ancora, Armando. Che cosa è cambiato?
1: Il meteo, ce lo ha detto Crude. Oggi c'è il sole dappertutto.
0: È vero. E allora si va? Grazie, Crude!
2: Divertetevi pure finché potete! Presto! Molto

0: forza spingete questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe dell'angoscia, che ci incontra ogni speranza lascia. Penetriamo nella testa della gente
3: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni trocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore, eh? No. Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Tinggi, pipa, pipa, tinggi, tinggi.
1: Bene, bene, bene, bene. Avrete capito, bambini all'ascolto, bambine, zii, nipotini, nonni e cuginetti, che questo è
2: Big Bang.
1: Bentornati, ciao Lella, ciao Lallo.
3: Ciao Armadissimo.
4: Ciao Armando.
1: E ciao a tutti i bambini che come al solito ci mandano tanti splendidi, deliziosi messaggi al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
1: Bravi, continuate a mandarli e noi li faremo sentire.
3: Ma vuoi leggere uno, Armando?
1: Ma certo, Lallo.
3: Allora, ecco, leggo questo qui che ci ha mandato Marta. Qual è il colmo per un nuovo lavorare sodo?
4: Lallo, ma come hai letto?
3: Bene, perché?
4: Non si capiva nulla.
1: Ma certo, ma sai perché, Lella?
4: Perché?
1: Perché ha letto senza rispettare la punteggiatura, vuol dire senza rispettare le virgole, e questo significa che non ha dato nessuna interpretazione a quello che ha letto. L'intonazione.
3: Ma come si dà l'intonazione?
1: No, non è l'intonazione. I tonni non c'entrano nulla. È il tono, l'intonazione che si dà rispettando la punteggiatura e mettendo gli accenti al posto giusto.
4: Capito. Posso provarci io?
1: Sì, però prima mettiamo un po' di musica e poi ci esercitiamo tutti insieme. Anche voi bambini a casa, ascoltate.

0: Siamo ancora qui negli studi di Big Bang. Volevamo esercitarci a leggere con la giusta espressività.
1: Non ci serviva la giusta intonazione.
0: Sì, no, la giusta intonazione, ecco, serve a dare la giusta espressività. Io vi stavo facendo vedere come, per esempio, ci si può divertire stravolgendo tutto quello che c'è da dire.
2: Che divertente. Però così leggendo bene si capisce quello che leggiamo, appunto.
0: Giusto, giusto. E gli diamo la vera emozione, il vero calore, come si dice, calore, di quello che è stato scritto.
2: Posso provare io a leggere adesso?
0: Certo, certo. Però per fare capire bene ai bambini come funziona la lettura, prima vorrei fare con voi qualche esperimento.
1: No, belli gli esperimenti. Allora, cosa ci serve? Un po' di farina? No, ghiaccio. Ah, gli stuzzicadentori?
0: No, Lallo. Qui ci serve solo il messaggio di Marta e la nostra voce. Allora, Lella, potresti provare a leggermi il messaggio così come l'ha letto Lallo, senza punteggiatura e senza intonazione?
2: Sì, Lallo ha letto così. Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo.
0: Giusto, adesso ve lo leggo io.
2: Sì.
0: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo. Adesso Lella prova a leggere lo stesso messaggino, invece aggiungendo la punteggiatura. Dunque, se non sbaglio, c'è un punto interrogativo, che è quel segno un po' tondo, e un punto esclamativo, che invece è quella specie di lineetta.
2: Sì, proprio così.
0: Allora,
2: ora lo rileggo.
0: Dai.
2: Qual è il colmo per un uovo?
0: Sì.
2: Lavorare sodo.
0: Ecco, così si capisce, fa anche ridere.
1: Adesso l'ho capita, questo uovo si chiama sodo.
0: No, Lallo. No, sodo è un tipo di cottura dell'uovo. Non è un nome.
1: L'uovo sodo.
0: Bravo.
1: Buonissimo, anche se a me piace più alla cocche.
0: Sì,
2: sì, anche a me piace l'uovo alla cocche.
0: Ecco, anche a me piace molto di più alla cocca, è vero. Però c'è anche a chi piace sodo, eh? Allora, per capire meglio questa storia della punteggiatura, adesso Lella, vuoi provare a leggere lo stesso messaggio con due punti interrogativi?
2: Sì.
0: Difficile,
2: Qual è il colmo per un uovo?
0: Punto interrogativo che vuol dire fare una domanda?
2: Lavorare sodo?
0: Altro punto interrogativo che vuol dire fare un'altra domanda?
1: Ma sì, Lella, l'abbiamo già detto. È proprio quello il colmo per un uovo,
0: Giusto, giusto. Mettendo un altro punto interrogativo alla fine di questo messaggio, Lella ha fatto un'altra domanda e tu, Lallo, hai risposto.
2: È vero.
1: Bello, bellissimo, ma incredibile. Ma è bello giocare alla punteggiatura,
2: sì.
0: Mi fa molto piacere ed è un gioco divertentissimo. Potete farlo anche voi a casa, bambini, con mamma e papà. E tra poco vi faccio giocare con l'intonazione. Ma prima, un po' di musica.

0: Armando, dai, adesso giochiamo con l'intonazione.
1: Dai, giochiamo con l'intonazione. Sì. Per capire l'importanza dell'intonazione, sì, per prima cosa possiamo provare a spostare gli accenti.
0: Bello. E per seconda?
1: No, cominciamo dalla prima, che è già abbastanza. Allora, Lallo, prova, sì, a leggere il messaggio mettendo tutti gli accenti sull'ultima sillaba, alla fine di ogni parola.
0: Sull'ultima sillaba. Mm. Allora, ci provo,
1: No, sillaba. Sarebbe l'ultima vocale in fondo, l'ultimo gruppo.
0: Adesso ho capito tutto. Mm. Allora, qual è il colmo per uno uovo? Lavorare sodo.
2: Che buffo, sembra francese.
1: Giusto, Lella, perché i francesi spesso hanno l'accento sull'ultima sillaba nelle loro parole.
2: Ma la seconda cosa per giocare con l'intonazione qual è?
1: Beh, possiamo divertirci quanto ci pare. Dunque, potremmo fare, per esempio, Lella, leggi il messaggio come se fosse una notizia triste.
2: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo.
1: Brava. Adesso ne faccio una io. Lo leggo arrabbiato.
0: Sì.
1: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo?
2: Oh, che paura.
1: Adesso Lallo prova tu, come se fossi molto stanco.
0: Sì. Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo.
1: E adesso Lella, leggilo come se fossi piena di allegria e di energia.
2: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo!
1: E ora Lallo, fai di nuovo tu all'arrabbiato.
0: Arrabbiato? Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo!
1: Sì.
2: Ma è fantastico!
1: E adesso lo faccio io stanco.
0: Sì.
3: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo!
0: Bello! Ma è super divertente!
1: Visto? Avete visto quante cose si possono fare, come ci si può divertire con gli accenti, la punteggiatura, l'intonazione?
2: Sì!
0: Ancora, dai!
1: Beh, adesso però ascoltiamo una canzone, eh?
0: Sì!

0: Bene, e anche questa strepitosa puntata di Big Bang è arrivata ormai quasi alla fine.
1: Armando, da oggi poi leggerò sempre con tanta intonazione.
0: Che bravo!
2: E io con tanta espressività.
0: Che brava, così potremo divertirci sempre di più a leggere i messaggini che ci mandano i bambini al nostro numero WhatsApp, che è...
3: 347 411 2726.
0: Mi raccomando.

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciar cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci sassi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.

Allez!

0: Radio Kids.
1: La pizza e le quattro stagioni. C'era una volta la pizza. Eh sì, proprio la pizza, quella che si mangia in pizzeria. Solo che una volta si condiva solo con l'olio e il pomodoro e, se si voleva davvero esagerare, ci si metteva sopra la prelibata mozzarella. Un giorno un famoso pizzaiolo, per onorare la regina Margherita di Savoia, ci aggiunse una foglia di basilico. E così, con i colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso, nacque la famosa pizza Margherita. La protagonista della nostra storia, invece, viveva nella migliore pizzeria della città di Napoli. Era una pizza molto allegra e coraggiosa e, anche se...

0: conoscere e partì. Per strada c'era gente davvero affamata, rischiava di essere divorata, ma con quel bel tovagliolo addosso nessuno l'avrebbe riconosciuta. Poi andò in stazione e prese un piccolo treno a vapore. Andava molto piano, così poté godere il panorama che scorreva dal finestrino, le vaste campagne coltivate che si estendevano fertili all'ombra dell'imponente vulcano Vesuvio. Dopo qualche fermata, scese. Era arrivata in un piccolo borgo sperduto, tutto in pietra. Passeggiò per un po', fino a quando vide una bottega la cui insegna diceva «Il signore dell'autunno». La pizza si fece coraggio ed entrò. Era un negozio pieno di cose buone, dove si poteva trovare dal pane alle torte, dalla pasta alla marmellata, dai legumi alla cioccolata.
1: «Buongiorno, in che cosa posso esserle utile?»
0: chiese il negoziante, che doveva essere il signore dell'autunno.
2: «Ah, non saprei», rispose timida la pizza, sempre avvolta nel suo tovagliolo. «Vorrei qualcosa di buono per me».
1: «Ma io consiglio sempre i cibi di stagione. E ora che siamo in autunno, sono buonissime le olive nere. Sono state raccolte da poco e messe in salamoia. Ecco, ne assaggi una»,
0: disse il negoziante, lanciando un'oliva all'interno di quello strano cappuccio a quadretti.
2: «Ma è buonissima!» esclamò la pizza. «Ne prendo 10, solo che in cambio non ho da darle che un pezzetto di me».
1: «Un pezzetto di lei andrà benissimo»,
0: disse il signore dell'autunno, sorridendo sornione. E così la nostra pizza lasciò un pezzo di sé al negoziante e uscì con le sue 10 olive. Camminò per molti giorni, forse mesi, senza mai stancarsi. A un certo punto, però, faceva davvero freddo e le si stavano gelando tutti gli ingredienti. Vide una grande casa di campagna sulla cui facciata era dipinta una scritta: «Il signore dell'inverno». Bussò ed entrò in una grande stanza riscaldata da un bel camino acceso. Un vecchio contadino la invitò ad entrare.
3: «Come posso aiutarti, buona donna?»
0: chiese il vecchietto, che ci vedeva davvero poco.
2: «Ah, sei molto gentile. Io sto cercando qualcosa di speciale per me»,
0: disse la pizza, che stava diventando sempre più coraggiosa.
3: «Siamo in inverno. Ho raccolto da poco degli ottimi carciofi e li ho messi sott'olio. Prendine un barattolo, te lo do volentieri»,
0: esclamò il vecchietto, che doveva essere il signore dell'inverno.
2: «Oh, grazie»,
0: disse la pizza, facendo cadere nel tovagliolo il barattolo di carciofini.
2: «Ma in cambio, tu prendi un mio pezzetto. Vengo dalla migliore pizzeria di Napoli».
0: E così lasciò un pezzetto di sé al signore dell'inverno e andò via con un barattolo di carciofini. E camminò per tanto tempo ancora, guardandosi intorno, assaporando l'aria che diventava più tiepida, ammirando il paesaggio che cambiava, con gli alberi che cominciavano a fiorire e gli uccellini che riprendevano a cantare. A un certo punto vide una grande fattoria piena di animali che circolavano in libertà. Notò subito un cartello con una scritta: «Signora della primavera». Capì che vi si doveva fermare e oltrepassò il recinto. Incontrò una signora che stava sistemando delle balle di fieno.
4: «Ciao, posso aiutarti?»
0: chiese la donna, che doveva essere la signora della primavera.
2: «Ah, sì, grazie. Sto andando in giro a raccogliere un po' di cose nuove e buone per ringiovanire il mio aspetto e rendermi più appetibile.

0: Hai qualche consiglio da darmi?
1: Ma caspita, sei proprio coraggiosa, disse la donna. Beh, visto che siamo in primavera e i prosciutti hanno appena finito la stagionatura, potrei dartene qualche fettina. Crudo o cotto?
0: Fai tu, grazie, non importa, io non me ne intendo,
1: rispose la pizza con educazione. E così la signora della primavera le diede un pacchettino con del prosciutto cotto e in cambio accettò di assaggiare un suo pezzetto. Tutta soddisfatta, la pizza si rimise in cammino. Cominciava a essere stanca, di giorno faceva caldo e tutto sommato poteva pure pensare di tornare a casa. Fortunatamente il vulcano si vedeva ancora. E così decise di tenerlo come punto di riferimento per orientarsi sulla strada del ritorno. A un certo punto, verso l'ora di pranzo, cominciò a sentire un tale caldo che temeva di finire sciolta. Poco distante vide un boschetto e ci si andò subito a rifugiare. Su un'enorme quercia secolare intagliata nel legno c'era una scritta che diceva «Signora dell'estate». Dopo poco, da una grande cavità nel tronco, vide uscire una bellissima donna tutta vestita di veli bianchi e dai lunghi capelli color oro.
2: «Povera pizza, non ce la fai più, vero?»
1: chiese la donna con estrema dolcezza.
0: «Oh, signora dell'estate, forse mi sono spinta un po' troppo oltre le mie possibilità, ma volevo tanto portare un'ondata di novità nel mio ambiente, solo che ora, guarda come sono ridotta, mi sono fatta mangiare quasi tutta e non ho più le forze»,
1: rispose la pizza stremata.
2: «Stai tranquilla, ti aiuterò io a tornare a casa, ma prima accetta un mio ultimo dono, l'ingrediente dell'estate, dei teneri funghetti appena spuntati nel bosco. Hanno un profumo magnifico e in cambio non voglio niente».
1: Detto questo, la signora dell'estate, che era sicuramente una fata, emanò un fascio di luce abbagliante, tanto che la pizza dovette smettere di guardare per non rimanere accecata. Quando riaprì gli occhi, si ritrovò magicamente sul bancone della pizzeria, quello su cui si preparano le pizze prima di essere infornate. La nostra pizza era tutta intera e ogni suo quarto era arricchito da un ingrediente in più. Sul primo c'erano le olive nere, sul secondo i carciofini, sul terzo il prosciutto cotto e sul quarto i funghetti di bosco.
3: «Uè, che bella pizza! E mo, come la chiamo?»
1: disse il pizzaiolo, molto stupito, ma altrettanto contento di essersela vista comparire davanti.
0: «Quattro stagioni!»
1: sussurrò la pizza, stando attenta a non farsi scoprire. E così, da quel giorno, grazie al magico viaggio di una pizza coraggiosa, a noi è rimasta la fortuna di poter mangiare una pizza deliziosa.
4: La pizza e le quattro stagioni. Una fiaba di Giorgio De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao a tutti e bentornati a questa nuova super speciale puntata di
1: Eggbang.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armadissimo.
0: E ciao Lella.
2: Ciao Armando e ciao bambini.
0: Ehi, ma cos'è stato?
1: Che cosa?
2: Sembrava un...
0: Un clacson, è vero Lella?
2: Cioè, è così, uno di quelli delle automobili.
0: Eh sì, si chiamano segnalatori acustici.
2: Ah.
0: E servono per avvertire gli automobili... Ma scusate un attimo, che cosa ci fa qui un clacson? Siamo alla radio, negli studi di Rai Radio Kids e non siamo in mezzo al traffico.
1: Ma siete parlando di questo per caso?
0: Ma allora è tuo Lallo, l'hai portato tu.
2: Ma cosa ti serve?
1: Segreto, segretissimissimo. Se volete me lo racconto.
0: Wow, adoro i segreti. E allora ci sentiamo una canzone e poi Lallo ci svelerà il mistero del clacson.

0: Bambine e bambini, siamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids. Voi state ascoltando Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi!
0: Lallo.
2: Eccomi qua!
1: E Armandissimo!
0: E Lallo ci dovrebbe raccontare perché oggi ha portato qui negli studi radiofonici un clacson.
2: Perché ho deciso di trasferirmi in città! Yuhu!
0: Wow.
2: Sì, sì, mi hanno detto che lì per camminare nelle strade ci vuole il clacson, pati pati pati.
0: Ma Lallo, scusa, tu non sei mica un'automobile.
2: Vabbè, vorrei dire che diventerò un cavallo mobile in città.
0: Okay.
1: Non stai bene nella fattoria in campagna?
2: Ma certo, Lella, è che voglio vedere un posto nuovo, perché io, sai, sono un tipo avventuroso, ecco. Poi, diciamolo, alla fattoria, Armando, Lella ci si alza troppo presto. Ma sì, c'è sempre Gianni, il gallo, che si mette a strillare. Kikriki, kikriki.
0: Vabbè, dai.
1: Invece è così bello svegliarsi al canto del gallo.
0: Sì, direi di sì. Qualche volta sì, qualche volta forse no. Però poi, a dire il vero, Lallo, non è che in città ci sia poi così tanto silenzio, eh?
2: Davvero?
0: Direi proprio di sì. Anzi, guarda, ho un'idea. Facciamo un gioco, vi va?
2: Sì, bello,
1: gioca,
2: bello.
1: Gioca.
0: Va bene, va bene. Allora, facciamo così. Insieme a voi e a tutti i bambini e agli adulti che hanno accanto, ascoltiamo dei suoni che si possono sentire in città. E voi, Lallo, Lella, dovrete indovinare che cosa sono, va bene?
2: Sì, bello!
1: Divertente!
0: E allora, ecco il primo suono.
1: Io lo so!
0: Dai.
1: È il rumore del traffico, macchine, moto, autobus.
0: Ma brava, Lellina! Beh, in effetti, molte grandi città del pianeta, ma anche piccole, sono completamente intasate dal traffico, purtroppo. E allora si ascolta questo rumore che è proprio quello del traffico. Adesso ve ne propongo un altro un pochino più difficile.
2: Ma questo sembra un'anatra col mal di pancia.
0: Beh, non è proprio un'anatra, ma ci sei andato vicino, Lallo, perché è comunque un volatile. E in città ce ne sono tantissimi e sono i...
2: I piccioni!
0: Ma bravi, bravi! Però è pur vero che vivendo in città si possono incontrare anche molti altri animali. Nei parchi, nelle aree verdi delle metropoli, per esempio, vivono tantissimi scoiattoli, le tartarughe, i merli, i tordi, i passerotti, gli aironi, i gabbiani e perfino tantissimi pappagallini verde smeraldo.
2: Ma bello! Beh, allora la città è un posto bellissimissimo, quindi faccio bene a trasferirmi lì.
0: Questo non lo so, Lallo, dovrai abituarti, sai. Per esempio, io sto bene in una grande città, però ogni tanto anche io ho il piacere di andare magari un po' fuori, in campagna, al mare, però tutta questa storia mi ha fatto venire in mente una canzone. E c'è una ragione molto importante. E allora, ascoltiamo insieme la canzone e poi vi svelerò quello che ho pensato.

0: amico in me. Questa canzone mi piace tantissimissimo.
1: Anche a me.
2: Ma siete bravissimi. Un amico in me, la canzone di Toy Story, piace tantissimo anche a me. Beh, allora, stavamo parlando, se qualcuno si fosse sintonizzato sulle frequenze di Radio Kids e in particolare su Big Bang solo adesso, vorrei riassumere il fatto che stiamo parlando di Lallo che vuole andare a vivere in città.
0: Giusto, anche se ci sono il traffico, lo smog, io ci vado lo stesso.
2: Ecco, abbiamo fatto il gioco dei rumori, però c'è un fatto molto molto importante e state attenti tutti quanti. Ed è questo: non è molto importante dove vivi, ma è molto importante con chi vivi.
0: Armandissimo, ma io non ci ho capito niente, spiegati meglio.
2: Va bene, Lallo. Allora, la campagna, la città, i paesini in riva al mare, in montagna, sono molto belli e molto piacevoli. Ma la cosa davvero importante è che là dove si vive ci siano degli affetti, cioè delle persone che ti vogliono bene, degli amici veri. Qui a Big Bang, per esempio, ci sono tutti i nostri amici bambini. Ci sei tu, Lallo. Ci sei tu, Lella.
1: Grazie.
2: E ascoltate allora, per esempio, che cosa dice Vigù.
3: Ciao, Radio Kids. Mi chiamo Vigù e mi sta molto simpatico Lallo.
0: Ma bello, grazie Vigù. Ma sei gentilissima, carinissima, simpaticissimissima.
2: Hai visto? E soprattutto, anzi, hai sentito Lallo?
0: Sì, bello!
2: Ecco, e questo vuol dire avere delle persone che ti vogliono bene. Quindi, che cosa farai? Partirai per la città?
0: Ecco Armando, guarda, ho cambiato idea. In città ci vado un'altra volta, ma sì!
1: Evviva! E magari un giorno ci facciamo una gita tutti insieme.
2: Ma perché no? Ho una mappa speciale con gli indirizzi di tutte le gelaterie dove fanno un super cioccolato con le fragole.
1: Sarà una gita molto gustosa.
0: Bello, me ne farò una super scorpacciata.
2: Prevedo che insieme ci divertiremo un mondo in città.
1: Sì, continuate a chiamarci.
2: Il nostro numero WhatsApp lo conoscete, è il
0: 347 411 2726.
2: Ci ritroviamo con il prossimo Big Bang, sempre sulle frequenze di Radio Kids.
0: Ciao.
2: Bambine e bambini, amici di Big Bang, siamo arrivati alla fine di questa puntata. E allora io ringrazio Barbara Cinquatti, che non perde mai di vista la nostra Lella, Piero Marcelli, che segue Lallo in tutte le sue avventure, e Lorenza Cingoli per i copioni lavorati e impastati insieme a me. E poi un grazie alla bravissima regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fai

0: all'anno, ogni anno.
1: Ed uno solo all'anno, ahimè, ce n'è.
0: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
1: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
1: Davvero?
0: Com'è piccolo il mondo.
1: In tal caso...
0: Un buon compleanno
2: a me?
0: A te? O spegni la candela e rallegrati, perché...

Rai Radio Kids, la nostra radio.

0: Bing, bing, bang, bang, bing, bang.
1: Ciao amici, benvenuti alla nuova puntata di
2: Big Bang.
1: Ciao Lella, ciao Lallo.
3: Ciao Armando, ciao bambini.
0: Allora, siete pronti per un nuovo test?
1: No.
3: Hai preparato un nuovo test,
0: sì.
3: Lallo?
1: Ai ai ai. E di che parla il test di oggi?
0: Di che tipo sei?
3: 7
0: 8 9 10
1: Ma che fate? Vi mettete a contare adesso?
3: Eh sì.
0: Ma no, era solo uno scherzo, Armando. Adesso mandiamo un po' di musica e poi cominciamo col test. Tutti pronti, con la carta e la penna?
1: Dai bambini, preparatevi.
4: Le ore sono 12 con 3 per 4, ma se fai due giri poi sono 24. E se prendi notte di, le ore sono sempre lì e le puoi contare un po' così così.

0: amici. Lallo, ora danno i numeri.
1: Sì, ma anche i pupazzi, Lallo, eh?
0: No, Armando, i pupazzi danno le lettere A, B e C per rispondere al test di oggi, che si chiama pigro, attivo o superattivo.
1: Interessante, anche sarebbe meglio dire iperattivo.
0: Ah, sì, è vero, vabbè, lo stesso, lo stesso. Allora, ecco la prima domanda, eh. Quanto dormi di solito la notte? A, troppo. B, troppo poco. C, non dormo.
1: Vabbè, io questa rispondo subito. B, vorrei dormire però molto di più.
2: Io A, dormo troppo. Sapete come si dice? Chi dorme non piglia erbette.
1: Veramente, io ho sempre sentito dire chi dorme non piglia pesci.
2: Lella. Vabbè, ma io non so pescare.
1: Va bene, allora anche le erbette vanno bene. Cioè, e tu, Lallo, qual è la tua risposta?
0: Io dico C.
1: C?
0: C. C.
2: Ma se dormi un sacco tu?
0: Appunto, io non dormo poco, dormo tantissimissimissimo.
1: Vabbè, ma però così non vale, Lallo, scusa, eh.
0: Silenzio, il test è mio e decido io. Passiamo alla seconda domanda.
1: Dai.
0: Qual è il tuo luogo preferito? Mare e monti.
1: Sì.
0: Monti e mare, nessun luogo.
1: No, scusa Lallo, ma le risposte A e B sono uguali.
0: No.
2: Ha ragione Lallo, nell'A c'è prima il mare e nella B prima i monti. Io scelgo A, prima mare e poi monti.
1: Va bene, allora io scelgo B, prima monti e poi mare.
0: Io C.
1: Come C? Non ti piace nessun luogo, Lallo?
0: Non mi piace nessun luogo, in particolare. Quindi vuol dire che mi piacciono tutti, ecco.
1: Però mi sembra che le tue risposte siano un po' furbette, Lallo.
0: Pronti per l'ultima domanda?
1: No.
2: Ascoltiamo prima un'altra bella canzone.

0: Allora, siete pronti adesso per finire il test? Pigro, attivo, super attivo?
1: Pronti. Pronti!
0: Allora, l'ultima domanda di oggi è: qual è il tuo sport preferito? A. Correre tra i prati. B. Camminare in montagna. C. Nessuno dei due.
1: Stavolta non ho dubbi, scelgo la B perché io adoro camminare in montagna.
0: No, che pigrone, non vuoi correre mai tu, eh?
1: No, ma come pigro, io?
2: Vabbè. Io invece scelgo la A, tutte le pecorelle amano correre nei prati.
0: Brava Lella, io scelgo la C.
1: Ecco, lo vedi? Sì. Dici pigro a me, poi tu non vuoi né correre né camminare, Lallo.
0: Ma certo, io faccio molto di più, Armando. Sono un cavallo io, cavalco. Ma cosa dico, cavalco? Galoppo.
1: Vabbè, mi sa che è riuscito a imbrogliare anche questa volta,
0: no,
1: eh?
0: No, no, nessun imbroglio, Armando. Il test parla chiaro. Se Lella ci dice quali lettere abbiamo scelto, io vi dico i risultati,
1: Va bene, vai Lella.
2: Subito. Lella, cioè io tutte A, Armando tutte B e Lallo tutte C.
0: Perfetto, ecco i risultati. Armando, sei un tipo pigro.
1: No, non è vero, no.
0: Guarda che non fai altro che dormire.
1: Ma chi? Ma scherzi?
0: Ti piace stare sdraiato in spiaggia, prendere sole.
1: Ma nemmeno per idea.
0: Al massimo fai una passeggiatina in montagna.
1: Ma se sono un camminatore.
0: Venga, pigrone.
1: Ma no, Lallo, pigrone io, ma non è vero. Ma questo test è truccato.
2: I test di Lallo non mentono mai, Armando.
1: Ma Lella.
2: Cosa dice di me? Invece.
0: Ah, Lella, dunque tu sei una tipa attiva. Sì, non ti piace dormire troppo perché vuoi fare delle belle corsettine tra i prati. Preferisci i monti perché al mare ti annoi e poi c'è Armando sdraiato in spiaggia, quindi non si può, Su, brava Lella, sei in forma, continua così.
2: Grazie, Lallo.
1: Vabbè, possiamo sentire che cosa dice questo curioso test della lettera C, ovvero Lallo?
0: Ah, beh, dunque, della lettera C, che poi sarei io me medesimo, dice: sei un tipo superattivo.
1: Ma guarda,
0: non ti stanchi mai né di fare sport, né di mangiare, neanche di dormire. Tutta attività che puoi fare in qualsiasi luogo. Complimentissimi! Ti sei meritato un bel gelatone triplo cioccolato doppia panna.
1: Chissà come mai mi aspettavo che il test finisse proprio così.
2: Troppo bello. Posso offrirti io il gelato, Lallo, per ringraziarti?
0: Certo, Lella, come potrei dire di no? Proprio a te.
1: va bene, Lallo, sei un vero furbone, eh? Però a proposito di gelato e cioccolato, senti questa canzone.

0: cioccolato al cioccodance.
1: La gelateria ci aspetta.
2: Va bene, però prima salutiamo i nostri piccoli amici a casa. Mi raccomando, voi che siete così attivi, continuate a mandarci tanti messaggini al nostro numero WhatsApp
0: 347 411 2726.
1: Noi vi aspettiamo tutti i giorni qui a B.
2: Ciao, ciao.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Della velocità supersonica, utilizzatori di poltrone reclinabili come fossero tori imbizzarriti, ipnotizzati dalla lavatrice in centrifuga a carico frontale, sparpagliatori di calzini a getto continuo, prendete per mano i vostri capelli perché questa puntata è tutta per voi.

Ed è da qui che si è partiti. La vita è meravigliosa, ok? Ma quando c'è da riordinare la propria cameretta, diventa un inferno. Disco Inferno!

sia grande, piccola, mono, bi, tonda, quadrata, bella, brutta, condivisa e non, si parte da lì, famiglia, Adams per la precisione.

0: amici miei, che ognuno di voi possa trovare le proprie ali e spiccare il volo verso la di voi sincera verità. Ciao! Che filosofo!
1: Yes, sir! Is that good enough for you, grandma?

0: qui tutti insieme per un'altra grande puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao Lallo.
2: Ciao Armadissima.
1: Ciao Armando e ciao bambini.
0: Molto bene, molto bene. Siete pronti per un nuovo quiz?
2: Sì, bella, bella, bella. Che cosa dobbiamo indovinare oggi?
0: Ho paura a dirtelo, Lallo.
1: No, non dirmi che è una domanda che fa paura, Armando.
0: Ma no, Lella, non fa paura. È solo un argomento che a Lallo interessa moltissimo.
2: Hai paura che mi emozioni troppo? No, Armando, non è possibile. Guarda che sono un duro, sono uno sceriffo del West.
0: Va bene, allora te lo dico subito.
2: Sì.
0: L'argomento di oggi è il cioccolato.
1: È svenuto.
0: L'avevo detto io. Vabbè, facciamo così, mandiamo un po' di musica così hai il tempo di riprendersi.
1: Va bene.

0: Lallo, Lallo, tutto ok?
1: Sì, tutto okissimo. Oh.
2: Gli ho dato un po' di zucchero e si è ripreso subito.
0: Benissimo. Adesso possiamo dire ai bambini qual è la domanda del quiz di oggi.
2: Mm-hmm.
0: Anche voi state bene a sentire. Ah, ricordatevi che la risposta la daremo alla fine della puntata di oggi.
2: Va bene.
0: Allora, dunque, perché chi ama il cioccolato dovrebbe ringraziare le zanzare?
1: Le zanzare, Armando, sì. Ma le zanzare non si mangiano.
0: Vabbè.
2: Ci sarà un motivo che non c'entra niente col fatto di mangiare, Lallo.
0: Bravissima, Lella. E tra poco scopriremo qual è questo motivo. Pensateci anche voi a casa, sfidate il papà, la mamma, il cugino, la nonna. Nel frattempo vorrei raccontarvi qualche curiosità su questo cibo così buono. Allora, per esempio, che differenza c'è tra cioccolato e cioccolata?
1: Ma è facile, nessuno, Armando, sono buonissimi tutti e due.
2: Forse che la cioccolata è liquida e si beve nella tazza e il cioccolato si mangia come quello dei cioccolatini.
0: Ma bravissima, Lella.
2: Grazie, Armando.
0: Dovresti proprio imparare da Lella.
1: È proprio brava, sì.
2: grazie.
0: Perché è proprio questa la differenza. E vorrei dirvi anche che è nata la prima cioccolata nel 1828, pensate, quasi 200 anni fa, per merito di un signore olandese che si chiamava Van Houten Houten.
1: Senti, ma Armando, insomma, è così buono che non riesco neanche a dirlo.
0: Lallo, lo so. Ti do un'altra informazione.
1: Sì.
0: La prima barretta di cioccolato è stata inventata nel 1847 dall'inglese Joseph Fry.
1: Ah, grazie, inglese Joseph Fry, che ha inventato la barretta di cioccolato.
0: Va bene. Però c'è qualcuno che dobbiamo ringraziare ancora di più per averci permesso di scoprire tutte le delizie del cioccolato.
2: La pianta di cacao?
0: Brava Lella. Ma non bravissima.
1: Ecco appunto. E se no è troppo brava Lella.
0: Vedi Lallo. In effetti Lella c'eri quasi. Perché il cioccolato si ricava proprio dai semi della pianta di cacao che cresce in America tropicale. Però se qualcuno non avesse scoperto l'America, oggi non avremmo la cioccolata. E chi è quel qualcuno?
2: Colombo!
1: Vabbè, prima le zanzare, adesso i colombi. Ma cioè, mi volete spiegare cosa c'entrano tutti questi animali con il cioccolato?
0: No, Lallo.
2: Colombo non è un animale, è un navigatore.
0: Eh sì, un famoso esploratore. Cristoforo Colombo è quello che ha scoperto l'America con le sue tre caravelle nel 1492.
1: Ma potevate dirlo subito che era lui. Grazie, grazissime anche a te, Cristoforo.
2: Ho un'idea. Facciamo festa a tutti questi inventori e scopritori con una canzone molto cioccolatosa.
1: Yuhu!

0: tornati nello studio di Big Bang. E vi ricordo subito qual è la domanda del nostro super quiz di oggi. Perché chi ama il cioccolato dovrebbe ringraziare le zanzare?
1: Senti Armando, ma dobbiamo aspettare per forza la fine della puntata per sapere la risposta, perché io sarei troppo curioso.
0: Hai ragione Lallo, ma la puntata funziona così.
2: Armando, ma io non ho capito una cosa. Il cioccolato fa bene o fa male?
0: Ah, questa è una domanda interessante, Lella. Perché?
2: Grazie.
0: Allora, come tutte le cose, intanto non bisogna esagerare, no? Se tu mangi troppe fragole, alla fine ti faranno male.
2: Sì.
0: Se tu mangi troppa marmellata, ti farà male. Per cui, sempre la quantità giusta di ogni cibo. Però, sembra che il cioccolato, se mangiato con moderazione, vuol dire senza esagerare, faccia molto bene.
1: Lo sapevo io lo dico da sempre Armando, non vedete infatti come sono in forma.
0: Ecco, infatti secondo certi studi il cioccolato, oltre a essere una ricca fonte di energia e di allegria, sarebbe anche ottimo per il cuore, per l'intelligenza e per i denti.
2: No, davvero?
0: Sì.
1: Beh, scusate, io sono proprio un genio. Sono proprio un genio. Guardate che dentoni che ho.
0: Vabbè, effettivamente tu hai dei grandi denti bianchi, però per far bene ai denti il cioccolato dovrebbe essere senza zucchero. E io credo che tu quello che...
1: Senza zucchero che cioccolato è?
0: Vabbè, però sappi che esistono tanti tipi di cioccolato che hanno pochissimo zucchero e sono buoni lo stesso.
2: Sì, a me piace tanto il cioccolato scuro, quello fondente.
0: Ah, non avevo dubbi, Lella. E poi c'è un'altra cosa che volevo dire ai nostri amici ascoltatori riguardo il cioccolato. Tenetelo lontano dai vostri amici animali. Cani, gatti, perché non gli fa bene per niente.
1: Per fortuna Armando non ha detto cavalli.
2: E neanche pecorelle.
0: È vero, anche se voi siete una variante, perché siete dei pupazzi, quindi comunque. Vediamo Lallo se sei preparato. Sai dirmi perché non ci sarebbe neanche bisogno di masticare il cioccolato per mangiarselo?
1: Ma è facilissimo Armando, perché è così buono che si può buttare giù tutto intero.
0: No, a parte che non farebbe bene, non è quello il motivo, ma è perché il cioccolato si scioglie in bocca. Capito?
1: Davvero?
0: Certo. Sì.
1: Posso provare?
0: Va bene, però dopo. Allora, l'ultima curiosità che volevo raccontarvi riguarda il paese in cui si consuma, in cui si mangia di più cioccolato. Sapete qual è?
2: Io lo so. Dai. La Svizzera. In Svizzera si fa tanto cioccolato.
0: Wow, Lallo.
1: Sì.
0: Ma le sa tutte, Lella.
1: Ho capito, vuoi dire che è brava?
0: Sì, è proprio brava, perché è proprio la Svizzera. Pensate... Brava, pensate che in media, che vuol dire più o meno, un cittadino svizzero almeno mangia 4 cioccolatini al giorno. Se ci fosse Lallo, la media aumenterebbe.
2: Sì, decisamente.
1: Ma è pochissimo, Armando.
0: Va bene, è meglio che tu non ci dica quanti ne mangeresti, eh? Allora, sentiamo l'ultima canzone di oggi e poi la risposta al nostro quiz, che è... Perché secondo voi chi ama il cioccolato dovrebbe anche ringraziare le zanzare?
2: Yuhuu!

0: Siamo? Siete pronti per la risposta?
1: Prontissimi!
0: Bambini a casa, fateci sapere se per caso avete indovinato, se la risposta l'ha detta la mamma, il papà, la nonna, il nipotino. Vediamo chi tra di voi.
2: Però ti ricordi la domanda?
0: Sì, allora. Perché chi ama il cioccolato dovrebbe ringraziare le zanzare?
1: Oh!
0: Perché molte specie di zanzare contribuiscono all'impollinazione. L'impollinazione nelle... Allora, ti spiego che cos'è l'impollinazione.
2: Forse meglio, sì.
0: Allora, vuol dire che praticamente le zanzare vengono attratte dal colore e dal profumo del fiore. Entrano nel fiore, cercano il nettare, di cui sono ghiotte, e facendo così si sporcano di polline. Poi vanno in un altro fiore, sempre per cercare il nettare, ma depositano quel polline che magari hanno sulle zampine, e da lì parte un processo che porta allo sviluppo del frutto.
2: Ma bello!
0: Bello, vero?
2: Come fanno le api?
0: Bravissimo, proprio come fanno le api.
2: Ma allora, quindi dobbiamo ringraziare le zanzare.
0: Esattamente, esattamente. Bravo, hai capito perfettamente.
1: Allora, quando ci pungono, poi possiamo mangiare un pezzettino di cioccolato, così siamo pari.
0: Carino, giusta, giusta.
2: Bella.
0: Va bene, va bene. Insomma, avete capito, bambini? Ecco, allora se avete dato la risposta giusta al quiz, chiamateci, altrimenti suggeriteci voi qualche quiz e noi lo riproporremo qui con Lallo.
2: Armandissimo.
0: Lella.
1: Armandissima e Lallo.
0: E soprattutto Big Bang. Ciao, ciao.
1: Ciao.

e son così profonde le sue impronte, così profonde che ci vuole un ponte per superarle, per attraversarle, non si riesce neanche a misurarle, son

0: sempre esplosivi e in onda su radio.
1: Sì!
0: Molto bene. Ciao Lella, ciao Lallo, come state oggi? Ciao.
1: Benissimo Armando, e tu?
0: Bene, molto bene, grazie. Lallo, ma c'è qualcosa che non va?
2: C'ho un po' di freddo.
0: Ah, ecco, vedevo che insomma stavi un po' zitto, ma come mai? Perché freddo?
2: Sono tutto un po' bagnato.
1: E come mai?
2: La pioggia.
0: Ma se fuori c'è il sole?
2: Lo so, ma quando sono uscito da casa improvvisamente ho visto un'ombra, no? Allora ho guardato in alto, c'era il sole, però improvvisamente è arrivata la pioggia, tutto da sapere.
0: Però questo è molto strano, Lallo.
1: Devi toglierti i vestiti bagnati e cambiarti.
0: Giusto. Dai, allora tu vai a cambiarti, Lallo.
2: Sì.
0: E mentre Lallo si cambia, noi che ne dici, Lella, se sentiamo una canzone che parla proprio di diluvio universale e di tutti gli animali che salirono sull'arca di Noè?
1: Sì, mi piace.

0: Insomma, ragazzi, che disastro.
1: Ma vabbè, che coro siamo?
0: Non lo so, ma uno tra i peggiori della storia. Il peggior coro dei pupazzi.
2: Siamo bravi a rifare le canzoni.
0: Ma sì, dai. A proposito, Lallo, ti sei cambiato i vestiti? Sei asciutto?
1: Armand, sono asciutto come un panino vuoto.
0: Eppure questa storia della pioggia che cade su di te in una giornata di sole proprio non mi convince.
2: Forse c'è una nuvoletta grigia che lo segue, all'improvviso gli scarica addosso la pioggia. Una nuvola personale e dispettosa, tutta per Lallo.
1: Ma... mi sa che hai ragione, Lella. Lo dicono tutti che il tempo è diventato pazzo.
0: Vabbè, quella di Lella è un'idea carina e divertente, però non credo che sia possibile. Secondo me Lallo si è bagnato per qualche altra ragione.
2: Vabbè, magari lo scopriremo. Però io adesso avrei voglia di un tè.
1: Anch'io avrei voglia di un me.
2: Ma che dici?
1: Sei tu che hai appena detto che avresti voglia di un...
0: tè, di un tè. Lella ha detto che ha voglia di un tè, non ha detto tè. Hai capito? Lei intende dire la bevanda. Quando si parla di una persona si dice tè. Quando si parla della bevanda si dice tè.
1: Ah, tè.
2: Tè, come quello che beve Alice nel paese delle meraviglie.
1: Brava. Mi piace, Alice nel paese delle meraviglie.
0: Va bene, Lallo. Oh, poi Alice delle meraviglie, scusate, mi confondi. È un bellissimo libro e un bellissimo film.
2: E chi è il tuo personaggio preferito?
0: Ah, beh, a me piace tantissimo il cappellaio matto. E a te, Lallo?
1: A me piace lo stregato, perché può sparire quando gli pare.
0: Ma dai, ti piacerebbe essere invisibile, Lallo?
1: Sì, così posso fare un sacco di scherzi senza essere visto. Bello.
2: Io invece vorrei essere proprio come Alice e vivere le sue avventure strampalate.
0: Beh, bello, Lella, hai ragione. Tra l'altro, quelle avventure sono davvero strampalate, un po' come il nostro Lallo. Anche lui potrebbe festeggiare il non compleanno.

0: uno solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 374 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
2: Un
1: buon compleanno!
2: A me?
1: A te! Un buon compleanno!
2: A me?
1: A te! Ospetta!

0: candela per allegrarti, perché...
1: Buon non compleanno, Lallo!
2: Grazie per i non auguri!
3: Però è divertente questa storia del non compleanno. Si potrebbe festeggiare ogni giorno.
1: Giusto! E allora buon non compleanno, Lella!
3: Wow, grazie!
1: E già che ci siamo,
4: buon non compleanno a tutti voi all'ascolto!
1: Bene, bene, bene. Oh, allora, fatti gli auguri del non buon compleanno. Io sto ancora pensando alla storia della piccola nuvola personale di Lallo che gli scarica addosso la pioggia.
3: Anche quella è una bella idea strampalata.
2: A me piacciono le belle idee strampalate.
1: Anche a me piacciono, però secondo me c'è un'altra spiegazione.
3: Intanto che ci pensi, possiamo ascoltare la voce dei bambini?
1: Perché no? Vai allora con il nostro messaggio sonoro.
5: Ciao Armando, mi chiamo Martina, vengo da Roma e ho 7 anni. Sai qual è il colmo per un giardiniere? Essere sempre a verde. Ciao.
1: Carina questa, dai, non era male,
2: Ma io non l'ho capita, non mi ha mica fatto ridere,
1: Lallo, si dice essere al verde quando non si hanno più soldi, e fa ridere perché un giardiniere sta sempre in mezzo al verde, quello delle piante.
3: Ma scusa Armando, quando uno finisce i soldi non va in rosso?
1: Questa è un'altra cosa ancora per i grandi. Va in rosso, si dice, una persona quando il suo conto in banca dove mette i soldini è finito, hai capito? E lui va in rosso il conto, ma lui rimane al verde.
2: E perché?
1: Allora, dunque, c'è una storia, fate bene attenzione. Sembra che tanto tempo fa dipingessero delle candele di verde nella parte finale, verso la base, no? Dove si appoggia la candela. Poi le facevano bruciare, cioè accendevano la candela. Quando la candela si consumava e arrivava al colore verde, a quel punto non si potevano fare più affari.
3: E quindi al verde ci si fermava, ho capito.
1: Brava.
2: No, Lella, guarda che non ci si ferma al verde, ci si ferma al rosso, al verde si passa.
1: Vabbè, questo è il semaforo, è un'altra storia. E tra l'altro questa è però un'osservazione giusta, perché il colore verde o rosso diventa un segnale.
3: Mi piacciono tanto i colori, e anche colorare.
1: Io, Lella, credo che i colori piacciono proprio a tutti.

0: mentre quando piove sembra tutto un po' grigio.
1: È vero, è vero, Lallo, però anche le giornate di pioggia hanno una loro bellezza.
0: Sì, sì, però non quando mi piove addosso,
2: Oh, forse ho capito.
1: Che cosa hai capito, Lella?
2: Stavo pensando alla barzelletta del bambino di prima sul giardiniere.
1: Sì?
2: E alla nuvoletta personale di Lallo che gli ha scaricato addosso la pioggia.
1: Sì, pioggia, giardiniere... Ci sono! Ah, e sono convinto che anche i bambini a casa hanno capito!
0: Ma dove? Io non ho capito niente, ma qualcuno mi spiega qualcosa?
2: Mm-hmm. Oggi splende il sole, è una giornata colorata!
1: Oh. E quindi, se oggi splende il sole, non ci sono nuvole che scaricano pioggia!
2: Ma passando sotto un balcone dove ci sono dei vasi con dei fiori...
1: Qualcuno, come un giardiniere che sta annaffiando... può bagnare chi sta passando di sotto.
2: Ed è proprio quello che è successo a Lallo.
1: È stato bagnato mentre passava da qualcuno che annaffiava le piante sul balcone sopra di lui.
2: E così abbiamo risolto il misterioso caso del Lallo bagnato. Che bello!
0: Bello, sono contento che siete tutti belli, contenti, divertiti. Tanto quello che si è preso l'acqua sono io,
2: Beh, la prossima volta esci con l'ombrello.
0: Ma se c'è il sole non si usa l'ombrello.
1: Però se è colorato è divertente. È una bella idea strampalata.
2: Sì, che bello uscire quando c'è il sole con l'ombrello.
0: Va bene, però mi tengo anche il cappello,
1: E adesso salutiamo i nostri amici a casa. Ciao!
2: Ciao, alla prossima puntata!
1: Sempre sì. Su Radio Kids!
0: Radio
1: ciao, ciao!
0: Kids.
3: Rai Radio Kids. www.radiokids.rai.it Radio Kids @rai.it

Oggi il vento soffia e sibila e si piegano tutti gli alberi e le fronde già storniscono e con gran perplessità io direi che sia già pensabile. Eh sì, sembra ormai probabile, oh, che un giorno ventoso oggi per noi sarà. Direi che sia già pensabile, sì, sembra ormai probabile, molto ventoso oggi lo è di

0: Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: figli delle stelle. Leggenda OGVE. La Terra si sposta intorno a un sole danzante tra miliardi di soli. Il grande cielo di Kicimanidò è così vivo. Ci sono scie di luce che viaggiano in bande come oche selvatiche verso climi più miti. Seguono Awiashish Mikana, la pista bianca degli animali. Vanno allo stesso modo in cui camminiamo intorno alle nostre ruote medicina. Lassù, i gloriosi caribù sognano ricchi pascoli e accompagnano le aquile. È successo come l'ho visto. Maji Mazuin, la leggenda della stella Shita Kuan, brilla per l'eternità. In riva al grande lago vivevano un cacciatore e le sue 10 figlie, tutte belle, con i neri capelli ruscellanti come seta. I valorosi, in sella a mustang focosi o a bordo di canoe, venivano da molto lontano per far loro la corte. Venivano dalle pianure, da Kitchegami, la grande acqua, o dalle montagne. Certuni per vederle avevano disceso le rapide. Quello tra loro che piaceva a una ragazza metteva mano ai regali portati con sé. Acconciature di piume d'aquila, pellicce, pietre preziose, wigwam, canoe leggere. L'accampamento s'accrebbe e sotto le stelle si celebrarono 9 matrimoni. Ma Owenee trascurava le offerte dei bei guerrieri. Rifiutatasi agli intrepidi e ai meglio dotati, la figlia più giovane sposò il vecchio Osseo. La più pura delle 10 sorelle non vedeva che bellezza nel cuore del nativo americano e nella sua voce non sentiva che un canto misterioso e una strana dolcezza. Gli altri, i cognati, le sorelle e i valorosi respinti, osservavano desolati quel guiglio, quel corpo incantevole e luminoso unirsi a quella carne sfatta e accompagnavano con sospiri, alzate di spalle e scherni gli andirivieni della coppia male assortita. Solo gli anziani, che sentivano le cose, consideravano il vecchio un sognatore sacro. Al crepuscolo, Osseo si metteva di fronte al tramonto e contemplava con aria nostalgica la dimora della stella della sera. Una sera la tribù levò le tende per recarsi a una grande festa. Mentre tutti avanzavano spediti, il vecchio cercava di reggersi in piedi e di camminare senza cadere, con Owenee, che lo sosteneva da una parte, e il bastone nodoso dall'altra, faceva pena a vedersi. Ma lui, senza lamentarsi, guardava il cielo mormorando. Udendolo parlare all'anima del padre defunto, la sorella maggiore fece una risatina maligna, come per dire «Che aspetti a raggiungerlo e a lasciare mia sorella libera di sposare un giovane dei muscoli vigorosi, eh?» In quel momento Osseo si fermò davanti a un ceppo vuoto, posto per lungo in mezzo al cammino. Lasciata di colpo la mano della compagna, gettò via il bastone e, allucinato a testa bassa, saltò urlando nel cavo del tronco. Prima ancora di rendersi conto dell'accaduto, il gruppo vide apparire all'altra estremità uno splendido giovane che sorrideva alle stelle. Il clan sussultò. Oh! Owenee, irriconoscibile, era diventata vecchia e rugosa e biascicava una preghiera con voce tremula. Osseo cinse la sposa parlandole in una lingua dolce e sconosciuta. Lei gli si appoggiò contro e avanzò, come aveva fatto lui, zoppicando, senza lamentarsi, fino al luogo della riunione. All'inizio della festa gli sguardi si giravano spesso verso di lei. Poi, complici i sapori del cibo, la banda si unì all'allegria generale. Le antiche gelosie svanivano. Owenee non era più attraente, per cui i valorosi pretendenti respinti e i cognati che in un primo tempo avevano sperato di sedurla non avevano più rimpianti. Osseo seguiva con attenzione la sposa e la stella della sera. Percepiva un cambiamento nei brusii della notte.
1: Ad un tratto risuonò una melodia magica, simile a quella prodotta dal vento nel cavo di un albero, un canto d'acqua lontana, guidato da Nana Bozo, il ragazzo coniglio che ordina, armonizza e abbellisce il mondo. Dal canto si staccò una voce che parlava il dolce linguaggio. Figlio mio, conosco i tuoi tormenti, e ho seguito i tuoi passi in questo mondo dove gli spiriti maligni t'han maltrattato. È giunto il momento di sottrarsi al loro dominio e di gustare le delizie della terra, senza male. Il grande wigwam dove il clan faceva festa

0: Zimo, Nancy, Bazig, le anatre starnazzarono, il passero cantò. Il wigwam era diventato una voliera. Owenee, sfinita, pensò di dover lasciare il suo corpo per la terra senza male. Ma Osseo si erse e lanciò il suo grido. Adesso indossava una veste di seta verde e la sua sposa aveva ritrovato gioventù e bellezza. Il wigwam coperto d'argento era immerso nella luce all'ingresso della dimora della Stella della Sera. «Sii il benvenuto, Osseo, e anche tu, Owenee. Sono fiero di mio figlio e di mia nuora. Osseo, nel ceppo d'albero hai vinto lo spirito del male facendolo tornare nelle praterie del cielo. Guarda quella piccola luce laggiù. È lui. Sta chiuso in un wigwam senza porta, né buco per il fumo. Dovrete stare attenti a evitare i raggi della Stella del Male che possono attraversare la pelle della sua prigione. Tu, Owenee, hai saputo udire la voce del mio cuore, le parole che il mio spirito dà alle donne della terra. Giorno verrà, ve lo predico, in cui ognuna udrà il dolce linguaggio che le proclama libere dall'asservimento. E voi due siate felici. Owenee portò in seno il figlio di Osseo e mise al mondo un bambino. Stella della Sera l'iniziò al grande sogno. Suo padre l'istruì nell'arte della caccia. Sua madre gli insegnò il linguaggio della natura. Si sentì orgoglioso il giorno in cui suo padre gli permise di esercitarsi a tirare agli uccelli della voliera. Ne prese uno al primo tiro. Ma l'uccello Yayawi ricadde sotto forma di una fanciulla trafitta dalla sua freccia. Mentre si inginocchiava per rianimarla, una goccia di sangue gli scivolò sul petto. Il giovane cacciatore si sentì cadere nel vuoto, risucchiato dalla terra. Ali invisibili lo posarono sull'isola lussureggiante in mezzo al lago azzurro, Meshi Makinakong, la terra sul guscio della grande tartaruga. Lì fu raggiunto dagli uccelli, dalle sorelle della madre e dagli zii. Questi, dopo un concerto di grida, ripresero l'aspetto umano e divennero i Meme Guicho, i piccoli esseri burloni delle rive dei laghi. Certe sere, quando splende la luna, si lasciano vedere e danzano sotto l'occhio affettuoso della stella Owenee e Osseo. Noi, i grandi, siamo altrettanto piccoli dei Meme Guicho. Siamo deboli, esposti ai colpi della Stella del Male. A volte dobbiamo osare, saltare allucinati a testa bassa per snidarla. Ma Kichi Manido, il grande spirito, ci ha dato la capacità di sognare. Quando osserviamo il cielo, ritroviamo il sogno che ha preceduto il mondo, vediamo i sentieri tracciati dall'armonia e dalla bellezza, e possiamo sempre svegliarlo per parlare il dolce linguaggio della stella.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi, genitori, nonni, zii, zie, pupazzi e peluche. Un grande saluto radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang
0: con la Super Lella.
1: Ciao Super Armando.
0: Il Super Lallo.
2: Ma ciao Armandissimo.
0: E allora, le avete sentite quelle risate? E allora vorrei che voi che siete all'ascolto, e Lallo e Lella, vi immaginaste una notte di luna piena. Oh. Un bosco fitto di alberi, civette, gufi che svolazzano nel cielo e gatti neri che miagolano nell'oscurità.
1: Miau.

0: miau miau, fa un po' paurina.
1: Ma è giusto che faccia un pochino di paura Lellina, ma solo poco poco, perché in questa puntata voglio parlarvi di streghe, befane, fattucchiere, maghe. Vi siete spaventati? Ma guardate che io voglio parlare di streghe simpatiche, buffe, non delle fattucchiere col naso aquilino, il bitorzolo peloso sul mento, il cappellaccio nero, il corvo che gracchia. Mentre loro girano la pozione dentro il pentolone o volano sulla scopa. Scusate, non volevo spaventarvi, non era mia intenzione. Anzi, sapete che cosa facciamo? Ascoltiamo una bella canzone allegra e poi vi racconto di quali streghe intendevo parlarvi.

0: Ed eccoci qui, siete sempre su Rai Radio Kids all'ascolto di Big
1: Bang!
0: Con Lallo!
2: Eccomi qua!
0: Lella!
3: E Armandissimo!
0: E allora oggi abbiamo cominciato la nostra puntata parlando di streghe e io ho spaventato i miei due piccoli amici Lallo e Lella. In realtà dovete sapere che molte di quelle che un tempo venivano chiamate streghe erano solo delle signore molto esperte nell'uso delle erbe.
1: Ma allora anche io potrei essere un po' strega. A me piace usare le erbette.
0: Certo.
2: Bello! E io potrei essere uno stregone. Uh-huh. Sono un asso con la vena, Armando, con la piada. Mm. Anche certe erbettine condite con un po' di pomodorino, olio e sale.
0: Ah, però. Allora sapete, facciamo subito un piccolo test.
2: Ma un test e croce?
0: Sì, test e croce. Test e croce, va bene. No, no, allora questo è proprio un quiz. Ad esempio, chi di voi due mi sa dire per cosa è utile la pianta della salvia?
2: Lo so io, per gli gnocchi, burro e salvia.
0: Buoni, Lallo,
2: sì,
0: hai ragione, ma fin dall'antichità la salvia veniva usata contro le infiammazioni delle gengive. E infatti con la salvia si fanno anche i dentifrici. Invece il basilico, lo sapete per cosa veniva usato?
1: Serve per preparare il pesto, un sugo tutto verde.
0: Giusto, Lellina, io adoro il basilico, poi sono genovese, è proprio un mio piatto preferito. Ma sempre nell'antichità il basilico veniva usato contro la tosse o il mal di testa. Vi dico questo per farvi capire che quelle che un tempo venivano chiamate streghe erano in realtà signore molto brave a usare i segreti della natura, che con le loro erbe riuscivano a curare qualunque malanno.
2: E probabilmente erano anche ottime cuoche con tutte quelle buone erbette.
0: Hai ragione, Lallo.
1: Però, Armando, io conosco anche tante streghe che fanno paura, paurissima. Come la strega di Hansel e Gretel. Voleva mettere i bambini nel forno.
0: È vero, però aveva
2: quella bella casetta di pan di Spagna, piena di caramelle, biscotti, con le persiane di cioccolato, i vetri di zucchero filato. Che fame!
0: Hai ragione, ma ha ragione anche Lella, perché quella era una strega davvero cattiva. Perché le streghe delle fiabe sono sempre un po' malvagie, come la strega russa Baba Yaga, che vive in una casa con le zampe di gallina, o Malefica, della Bella Addormentata, o Grimilde, la crudele matrigna di Biancaneve.
2: Sì, Armando, quella che si guardava sempre nello specchio, che diceva, così. Specchio, specchio delle mie rane, chi è la più bella del tegame?
0: Vabbè, e magari se Grimilde avesse detto proprio così, non si sarebbe spaventato nessuno. Però ci sono anche streghe molto simpatiche. La conoscete? Maga Magò?
2: Sì.
0: O Amelia, la strega che ammalia. E poi, se ci pensate bene, anche la Befana è una strega. Però è simpatica, no?
2: Armando, ma hai detto Amelia, la strega che ammala? Per fortuna che le streghe conoscono tutte quelle erbette per curarsi.
0: No, Amelia, la strega che ammalia, è un personaggio del mondo di Topolino e Paperino. E poi, invece, hai detto una cosa che mi permette forse di spiegare un modo di dire. Ammaliare. Ammaliare vuol dire affascinare, incantare, stregare, non ammalare. A proposito, vorrei raccontarvi la storia di una delle mie streghe preferite, quella del libro Pomi d'ottone e manici di scopa.
1: Che bello, Armando! Mi piace ascoltare le tue storie.
0: Allora, tre bambini inglesi, Carrie, Charles e Paul, vengono mandati in campagna a casa di una zia.
2: Scommetto che lei è la strega.
0: In realtà è l'innocua vicina di casa, Miss Price, una gentile signora di mezza età che gira in bicicletta. Ma una sera...
1: Oh, inizia la parte paurosa.
0: No, non c'è niente di pauroso. Una sera Paul vede Miss Price cadere da una scopa volante e slogarsi una caviglia.
2: Ma non è che Miss Price è la Befana?
0: No, Miss Price studia per diventare una strega, ma è ancora inesperta e così combina dei pasticci. Per far star zitto Paul e non fargli raccontare a nessuno quello che ha visto, Miss Price fa una magia sul pomello del letto del bambino.
1: I pomelli sono quelle palle tonde che stanno ai lati di certi letti?
0: Sì, brava Lella, sono quelli.
2: E che tipo di magia fa?
0: Ve la racconto subito dopo la domanda che ci ha fatto Beatrice al nostro numero WhatsApp, che è...
3: 347-411-2726.
0: Allora, Beatrice ha 8 anni, vive a Bologna e ci chiede: come mai gli uccelli nascono dalle uova? Allora, cara Beatrice, questa non è una magia di streghe o fate, ma gli uccelli, devi sapere, sono ovipari, cioè i loro cuccioli escono dalle uova dove restano tutto il tempo che gli serve per formarsi bene bene, mentre gli uomini, le mucche, le giraffe e i gatti sono mammiferi, cioè fanno nascere i cuccioli che sono direttamente già pronti ed escono dalla pancia senza bisogno di uova.
1: Come le pecorelle.
0: Giusto.
2: O i puledini.
0: Giusto.
2: Senti Armando, ma continui a raccontarci la storia di quella che sembra una befana, ma non lo è.
0: Va bene Lallo. Allora, succede che nel libro Pomi d'ottone e manici di scopa, i tre bambini, Charles, Carey e Paul e Miss Price, si ritrovano nel passato, in un secolo in cui alcuni studiosi vengono accusati di stregoneria. Oh. E loro riescono a salvare un presunto stregone.
2: Sì, ma poteva anche lavarsi invece di rimanere tutto preunto quando arrivano gli ospiti dal futuro.
0: Allora Lallo, presunto vuol dire che si immagina, che si suppone, che si crede che sia uno stregone, ma non c'è la certezza. Comunque loro lo salvano e lui, il presunto stregone e Miss Price, si innamorano e lei rimane con lui a vivere nel passato.
2: Ehi, te bimbi!
0: I bimbi girano di nuovo il pomello del letto e se ne tornano a casa. Vi è piaciuta questa storia?
1: Certo che sì!
2: Bella!
0: E allora vi invito a leggere questo bellissimo libro, Pomi d'ottone e manici di scopa, che ha scritto una bravissima scrittrice che si chiamava Mary Norton. Va bene?
1: Va benissimo, Armando. Certo che sarebbe bello avere un pomo del letto così per andare a trovare le mie amiche caprette quando sono stanca e non ho voglia di camminare.
0: Mi sa che vorremmo tutti avere un letto col pomo che ci porta dovunque vogliamo. Va bene, la nostra puntata finisce qui e io vi saluto, ma vi do appuntamento ad un'altra grande storia e l'appuntamento è con...
3: Big Bang!
0: Ciao ciao ciao! E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella. Piero Marcelli, che galoppa insieme a Lallo. Martina Forti, che inventa con me le storie di Big Bang. E infine, un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super

Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia tra sogno e

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi, piccini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un grande saluto radiofonico e un abbraccio da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang con la nostra Lella.
1: Eccomi qui, Armando.
0: E il nostro Lallo.
2: Ma ciao, armandissimo.
0: Ma che bello ritrovarvi, amici miei. Che cosa mi raccontate oggi?
2: È proprio quello che mi sto domandando.
0: Ma in che senso? Non hai niente da raccontarmi, Lallo?
2: Né bello né brutto, non so cosa raccontare. Oh, mi toppino!
1: Io sì. Sono andata a fare una passeggiata con le mie amiche caprette.
0: Oh, che bello passeggiare, è sempre una cosa divertente e poi fa bene alla salute. E dove siete state, Lellina, tu e le tue amiche caprette?
1: Intorno alla fattoria Cielo Rosa. Mm. Beh, siamo arrivate a un laghetto pieno di anatroccoli. Erano così carini. Qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua.
2: Laghetto, le caprette, qua, qua.
0: Ma che fai, Lallo? Prendi appunti?
2: Sì, spero che mi venga qualche idea per zia Lalletta.
0: Ma che cosa c'entra zia Lalletta? Vabbè, sapete che facciamo? Ci ascoltiamo una delle nostre super canzoni e poi ci facciamo spiegare perché Lallo cerca idee per la zia Lalletta.
1: Ci sta.
3: Problema. I confini della Toscana hanno uno sviluppo di 1330 km, di cui 329 costieri, 249 insulari, 752 terrestri, che la dividono da Liguria, Emilia, Marche, Umbria e Lazio. La sua superficie è di 22.940 km², di cui 5.800 di montagna, 1.930 di pianura e 15.260 di collina. I fiumi della Toscana sono l'Arno, lungo 241 km, il Serchio, lungo 103 km, l'Ombrone, lungo 161 km, il Cecina, lungo 76 km. Si domanda, quanto è alta la Torre di Pisa?

0: Bentornati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, bambine e bambini, grandi e piccini, meravigliosi ascoltatori, meravigliose ascoltatrici. Siamo sempre noi, e cioè Lella,
1: eccomi qui,
0: Lallo
2: e Armandissimo.
0: E noi, prima della canzone, ci eravamo dati un obiettivo: scoprire perché Lallo ha bisogno di qualche idea per sua zia Lalletta.
1: E già, Lallo, se ce lo racconti, ti possiamo aiutare anche noi.
2: Allora, zia Lalletta vuole che io le telefoni tutti i giorni e le racconti qualcosa, perché dice che si annoia. In cambio ha promesso di mandarmi tutte le settimane una delle sue buonissime torte di mele.
0: Beh, Lallo, scusami, non capisco quale sia il problema. Scommetto che hai tantissime cose da raccontarle, no?
2: Sì, però io non so raccontare le cose al telefono. E poi c'è sempre il rischio che risponda zio Lalletto.
0: E perché? Se risponde zio Lalletto, che cosa succede?
1: Armando, se risponde suo zio Lalletto, che è un pochino sordo, quando Lallo dice torta di mele,
2: lui capisce porta Samuele. E io resto tutto il giorno a cercare di capire chi è Samuele, perché lo devo portare.
1: E se Lallo dice ciao zia Lalletta, come stai?
2: Zio Lalletto capisce: c'è una cavalletta combina guai.
0: Ho capito il problema. Comunque, Lallo, sai, mi è venuto in mente che potresti fare come nel libro Le favole al telefono di Gianni Rodari.
1: Armando, parli di un telefono che racconta le favole.
0: Parla di un signore che gira l'Italia per lavoro e tutte le sere racconta una storia della buonanotte alla sua bambina.
2: E gliela racconta al telefono? Come dovrei fare io con zia Lalletta?
0: Proprio così, Lallo. Tutte le sere questo papà racconta una fiaba alla sua bambina. E siccome quando è stato scritto questo libro più si stava al telefono più si pagava, dovevano essere fiabe brevi che non lo facessero spendere troppo.
2: Ma è un'idea ipergalattica! Racconterò a zia Lalletta le mie favole al telefono, come quelle del signor

0: Come sono queste storie telefoniche?
1: Molto volentieri, Lellina, ma prima vogliamo ascoltare uno dei messaggi che i nostri amici a casa ci lasciano al nostro numero WhatsApp che è
0: 347-411-2726.
2: Ciao Radio Kids, vi voglio raccontare una barzelletta. C'è un gallo e una papera. Il gallo dice alla papera: dove sei? E la papera: qua.
1: carina Livia. Beh, allora, una delle papere che lei l'ha visto al laghetto insieme alle sue amiche caprette faceva proprio, come faceva?
0: Qua, vedi? Sì, doveva essere una di loro.
1: E allora, adesso torniamo a parlare del libro Le favole al telefono, del famoso scrittore per bambini Gianni Rodari. Sapete perché sono così speciali queste storie?
0: Perché sono corte.
1: Anche, ma soprattutto perché non sono le fiabe di mondi fantastici, con castelli abitati da principi e principesse, ma raccontano luoghi vicini a noi, città italiane come Bologna, Busto Arsizio, Piombino, Bari, e sono piene di buffissime invenzioni.
3: Io, zia Lalletta, potrei raccontare le storie di Big Bang, della fattoria cielo rosa, della prateria.
1: Ma certo, perché no? E però, Lallo, a te questo libro piacerebbe particolarmente, perché ci sono, per esempio, palazzi di gelato con il tetto di panna montata, e comignoli di frutta candita, strade di cioccolato, piogge di confetti e case di biscotto.
3: Diventerà il mio libro preferito, ne sono sicuro. Deve essere bellissimo.
1: Lo è decisamente. E poi ci sono personaggi molto particolari, come la donnina che contava gli starnuti, gli uomini di burro, il paese dove parlano tutti mettendo la S davanti alle parole, come per esempio lo stemperino, lo staccapanni, la macchina fotografica,
0: le scaprette, la torta di mele,
3: slella, slallo e sarbado.
1: E poi c'è la storia di Alice Cascherina, che cascava dappertutto. È quella dove si inventano i numeri. Sentite che buffa tabellina. 3 per 1, 30 e belluno. 3 per 2, bistecca di bue. 3 per 3, latte e caffè.
0: 3 per 4, insegue il gatto.
3: 3 per 5, parlo le lingue.
1: Vedo che anche voi, Lallo e Lella, siete rimasti coinvolti nelle invenzioni linguistiche di Gianni Rodari. E allora, bambine e bambine che ci ascoltate da casa, se anche voi volete inventare una favola al telefono, breve e buffissima, lasciatela al nostro numero WhatsApp che è
0: 347-411-2726.
1: Allora, Lallo, ti abbiamo dato abbastanza idee da raccontare a tua zia Lalletta?
3: Armandissimo, questa sera proverò con la mia prima favola al telefono. Racconterò di una pecorella molto simpatica che va alla radio a fare un programma con un signore col nasone. E c'è anche un bellissimo cavallo del West.
1: Chissà perché questa storia mi sembra di conoscerla. Comunque, adesso è arrivato il momento di salutarci, ma noi ci ritroviamo qui presto per un'altra straordinaria, mirabolante, esaltante storia di
0: Big Bang.
1: Ciao. E prima di salutarci, io ringrazio Barbara Cinquatti, l'amica di Lellina. Grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata. Ciao.

0: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore?
1: Attento, Pooh. Reggiti forte.
0: Sì.
1: Quattro.
0: Sì.
1: Tre.
0: Sì.
1: Due.
0: Sì.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.
2: Son solo una nuvola nera.
0: Voi fate finta che non ci sia.
3: Oh.

0: Siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì! Sì!

0: siete pronti per una nuova avventura?
1: Io non vedo l'ora di scoprire la missione di oggi.
0: Chissà dove ci porterà il mistero.
1: Misterio, vorrei dire, il nostro libro magico dei misteri.
0: Certo, sarà lui come sempre ad indicarci dove c'è bisogno del nostro aiuto.
1: Bambini, siete pronti? Lo chiamiamo? Allora al mio tre, eh? Uno, due, tre.
0: Misterio! Secondo me sta ancora dormendo. Chiamiamolo ancora, però questa volta un po' più forte. Mm-hmm. Pronti?
1: Uno, due, tre. Misterio!
2: Chi mi chiama?
0: Misterio, sei in onda, in radio. E sì, ci sono i bambini all'ascolto.
2: Eccomi, buongiorno. Ciao bambini, scusate, stavo facendo un pisolino.
0: L'abbiamo notato.
2: Pronti a partire? Oggi navigherete per i mari dei Caraibi. Lì incontrerete il pirata più temuto di tutti i mari. Il suo tesoro fa gola a tutti i bambini. Questo è quanto.
0: Ma come, Misterio? Non ci dici nient'altro?
2: Questo è quanto. E ciao, bambini. Ci vediamo presto al prossimo mistero.
1: Ecco, come al solito dovremo scoprire di cosa si tratta. Laura, bambini, si parte?
0: Sì, non vedo l'ora. Iridella, ci sei? Abbiamo bisogno di te.
1: Eccola qui, la nostra navicella Saputella. Ci darà lei tutte le informazioni e l'equipaggiamento per il nostro viaggio.
0: Buongiorno, Laura. Buongiorno, Andrea. Dove andiamo oggi? Buongiorno, Iridella. Oggi andiamo nel Mar dei Caraibi. Incontreremo il famoso pirata Ruba Merendine. Quindi ecco, immagino che ci porterai sul suo vascello. Benissimo. Ecco quello che vi servirà. Cappello da pirata, cannocchiale e vestiti da pirata.
1: Che bello! Guarda, Laura, sembriamo due veri pirati.
2: Io sarò il pirata Andrew.
0: E io la piratessa Lorraine. Allacciate le cinture di sicurezza e godetevi il viaggio con questa canzone.

0: Bambini, vi è piaciuta questa canzone? A me ha dato la giusta carica per la nostra missione. Non vedo l'ora di scoprire che mistero si nasconde sul vascello del pirata Ruba Merendine.
1: Eh già, Misterio ha detto che il suo tesoro fa gola a tutti i bambini. Chissà che cosa vorrà dire.
0: Il Mar dei Caraibi è sotto di noi. Atterreremo sulla poppa del vascello del pirata Ruba Merendine. Ma come scenderete dovrete...

0: E poi ti difendo io.
1: Andiamo bene.
2: Atterraggio tra 5, 4, 3, 2, 1. Buona fortuna.
1: Grazie, Iridella. Ne avremo bisogno. Ciao.
3: Vieni, Laura. Nascondiamoci dietro queste casse di legno.
4: Sì, andiamo, veloci.
5: Oh, Issa! Oh, Issa! Oh, Issa!
6: Fermi le sciabole! Oggi il pirata ruba merendine proprio di cattivo umore.
7: Già, speriamo non ci butti in mare.
1: Andrea, hai sentito? E se ci scopre e ci butta in mare?
3: Ma no, Laura, tranquilla. Sarà un modo di dire.
1: Speriamo.
8: Chi ha osato aprire il mio tesoro? Chi? Vi butto in mare e finirete nella pancia di uno squalo.
3: Sta arrivando. Ecco il pirata.
4: Dobbiamo stare attenti a non farci scoprire.
8: Pazzi, tutti in fila davanti a me. Veloci.
6: Aiuto! Ora ci butta in mare.
7: Non voglio finire tra i denti di uno squalo.
8: Zitti, silenzio. Dunque, ho contato le merendine nel mio tesoro e ne ho contata una in meno. Chi è stato? Fuori il colpevole. Chi ha mangiato la mia merendina?
6: Anche se mi piacerebbe, giuro che non sono stato io.
7: E neanche io.
8: Zitto tu, pappagallo chiacchierone!
4: Guarda, Andrea, il pappagallo sulla sua spalla è sporco di cioccolato! Deve essere stato lui a mangiare la merendina!
3: Sì, hai ragione! Dobbiamo intervenire prima che butti in mare quei mozzi innocenti!
4: Giusto! Diciamoglielo!
0: Salve a tutti!
8: Chi siete voi?
4: Io sono la piratessa Lorraine e lui è il pirata Andrew!
8: Ah, ecco chi è stato! Siete voi i ladri! Vi butterò in mare!
3: Fermo! Aspetta! Noi sappiamo chi è stato! Ma davvero il tuo tesoro è un tesoro di merendine?
4: Possiamo vederlo?
8: No, non se ne parla! In mare tutti e due!
3: Facciamo un patto. Noi risolviamo il mistero della merendina scomparsa, cioè mangiata, e lei ci salva la vita, e anche a tutti loro.
8: Va bene, ci sto. Ma se non mi consegnate il colpevole, li butto tutti quanti in mare, tutti!
4: Affare fatto! Che ne dite intanto di ascoltare una canzone? Così, giusto per rallegrarci un po'. Ne conosco una che fa al caso nostro.
3: Bella mossa, Laura! E anche voi, bambini, godetevi questa canzone!

0: bella canzone, vero? E adesso speriamo di convincere il pirata a non buttarci in mare.
1: Ecco il tesoro! Guarda quante merendine, Laura! Bambini, non ho mai visto così tante merendine in tutta la mia vita.
2: Ecco il mio tesoro! Conto le merendine tutti i giorni e oggi ne manca una. Quella con la crema di cioccolato, la mia preferita. Dunque, ditemi chi è stato.
0: Ecco, noi pensiamo che sia stato il tuo pappagallo.
2: Cosa? Il mio amico fidato pappagallo?
0: Pappagallo! Pappagallo!
1: Eh già, pappagallo. Guardate, ha il becco ancora sporco di cioccolato.
2: Tu, come hai potuto mangiarti la mia merendina? Ti butterò in mare!
0: Ma io non credo che se lo meriti. Perché le tieni tutte per te? Guarda che poi ti viene il mal di pancia.
1: E hai pensato ai tuoi denti? Non fanno bene tutti quegli zuccheri.
0: E poi le merendine scadono e le devi buttare.
2: Non ci avevo pensato.
0: Che ne dici di fare una super festa e condividere il tuo tesoro? Sarà divertentissimo e il tuo equipaggio ti sarà grato. Ti rispetteranno ancora di più. Di più!
1: Sentito? Anche pappagallo sembra d'accordo.
2: E va bene, mi avete convinto. In fondo mi piacerebbe dare una bella festa e poi mangiare le merendine da solo mi rende un po' triste.
0: Vedrai, condividere il tuo tesoro ti renderà felice.
1: Ben detto, Laura.
3: Grazie, yuhu! Una festa! Che bello!
4: Merendine per tutti! Ole! Grazie, pirati stranieri!
0: E noi ora dobbiamo proprio andare, ma alla prossima festa...

0: Questa vogliamo essere invitati.
1: Ma certo, sarete i benvenuti.
2: Benvenuti.
3: A presto anche te, pappagallo.
0: Ciao pirata, ciao Mozzi, ciao amici.
3: Guarda Laura, è arrivata Iridella, torniamo a casa.
4: Missione compiuta, ragazzi.
5: Mistero risolto.
1: Ero e ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Ah, che bella avventura anche oggi, vero Andrea?
3: Già, è stato tanto divertente essere il pirata Andrew. Anzi, mi manca il cappello da pirata e anche i vestiti, il cannocchiale e...
0: Non preoccuparti, torneremo presto dal pirata ruba merendine. Ho come l'impressione che ci prenderà gusto a dare feste sul suo vascello.
3: E poi con tutte quelle merendine mi è venuta una gran fame.
0: Anche a me, gelato. Ah, no, aspetta. Merendine?
3: Sì, merendine! Bambini, mandateci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando.
0: E noi ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo mistero. Ciao,
3: ciao bambini! Ciao bambini!

0: Ciao a tutti, benvenuti all'ascolto del nostro
1: Big Bang Day.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: E ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo. Come sono stanco.
0: Ma che succede, Lallo? Sembri davvero affaticato.
1: Davvero, Lallo? Cosa ti capita?
2: Perché ho trottato per tutta la campagna, poi sono arrivato in città. Ho girato per tutte le strade e sono arrivato fino qua alla radio.
0: Beh, ma allora sei stanco perché hai camminato troppo.
2: Anche noi cavalieri ci stanchiamo, che ti credi? Poi mi si sono consumati tutti gli cioccoli. Oh, metapino!
0: Scusami, ma per arrivare sino qui, perché non hai preso un mezzo di trasporto?
2: L'autobus!
0: Eh sì!
2: Il treno!
0: Anche!
2: L'astronave intergalattica!
0: Beh, l'astronave intergalattica mi sembra più difficile. Io, però... Però sai, io sto pensando ad un mezzo di trasporto davvero meraviglioso.
1: Quale?
0: Veloce, economico e molto ecologico.
1: Ho capito, la bicicletta.
0: Brava Lella, lo dice anche questa canzone. Ascoltiamola insieme.

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche, piccoli e grandi ascoltatori di Radio Kids, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armandissimo.
0: E allora, visto che il nostro Lallo è arrivato trottando dalla campagna e si è stancato parecchio, abbiamo deciso di dedicare la nostra puntata a un mezzo di trasporto davvero strepitoso, la bicicletta! Voi ci sapete andare? E voi bambini avete già imparato oppure usate ancora le rotelle? Comunque sono sicuro che imparerete molto presto.
2: Armando, sì. Io ho imparato quando ero ancora una pecorella piccola e sfrecciavo per tutta la fattoria con la mia biciclettina rosa.
0: Ma che bellina! Tra l'altro si dice che quando si impara a stare in equilibrio sulla bicicletta, dopo non lo si dimentica più, un po' come quando si impara a nuotare, no?
3: Vero. Io so nuotare come un pesce trombetta, sono bravissimo.
2: E com'è il nuoto del pesce trombetta?
0: Infatti io non l'ho mai sentita. Che stile è, scusa?
3: Allora si fa così, Armando. Ci si tuffa, splascite. E poi si fa così.
0: Ho capito, va bene. Mi piacerebbe proprio vederti nuotare come un pesce trombetta. E anzi, la cosa mi suggerisce un quiz. Che ne dite?
2: Sì! Quiz.
0: Allora, visto che parliamo di biciclette, dovete sapere che molto tempo fa questo mezzo di trasporto aveva un nome diverso.
2: Davvero?
0: Davvero. Ecco allora la domanda: come venivano chiamate le prime biciclette della storia? Rotolando? Via col vento? O velocipede?
3: Difficile, mi sa che non lo so.
0: Va bene, la risposta arriverà più avanti, così lo scoprirai, Lallo.
3: Senti, Armandissimo.
0: Sì, dimmi, Lallo.
3: È vera quella cosa che dicevi, che quando si impara ad andare in bicicletta non si dimentica più?
0: Ma certo, Lallo, è esattamente così. Però, quando non ci si va da un po' di tempo, prima di ricominciare, è meglio fare un po' di allenamento, magari in un parco, in campagna, e preferibilmente lontani dal traffico. Ma perché me lo chiedi?
3: Ma vedi, io sono uno sceriffo del Far West,
0: Certo.
3: Di solito sto sulla diligenza, inseguo i banditacci, faccio delle cose così, no? E se non ci so più andare?
2: Lallo, verrai con me, faremo pratica nel cortile della fattoria.
3: Belle, ci sta, poi magari tra una pedalata e l'altra facciamo anche una bella merendina,
0: Figurati se mancava la merenda, Lallo. Va bene, ma ricordiamo allora il quiz di oggi. Il tema è proprio la bicicletta e vi ho chiesto: qual è il primo nome che era stato dato a questo mezzo di trasporto? Via col vento, rotolando o velocipede? Lo scopriremo subito dopo questa bella canzone.

0: ed era una canzone tratta dal film Encanto. E voi invece tutti quanti siete sempre all'ascolto delle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Big Bang e soprattutto in compagnia del fantastico trio Lellina.
1: Eccomi!
0: Lallo!
1: E Armandissimo!
0: E voglio ricordarvi di continuare a mandarci i vostri messaggini, quindi raccontateci tutto quello che volete, una storia, una poesia, una filastrocca, una barzelletta, e il nostro numero è sempre
1: 347 411 2726.
0: Bene. E allora, come sapete, la puntata di oggi è dedicata alla bicicletta, che tra l'altro è anche un mezzo di trasporto molto ecologico, perché per usarlo non serve la benzina, quindi non inquina l'ambiente.
1: E poi a me la bici mette di buon umore, perché posso stare in mezzo alla natura.
0: Giusto, Lellina. E poi pedalare fa anche bene alla salute ed è un ottimo esercizio. Pensate che la bici è diffusa in tutto il mondo e in alcuni paesi gli abitanti la usano tutti i giorni per andare a lavorare. Nei Paesi Bassi, per esempio in Olanda, 7 persone su 8, quindi quasi tutti, possiedono una bici.
1: Oh.
0: E in Cina le biciclette sono 500 milioni.
2: No.
0: Sì.
2: Ma viva le bici!
0: E allora la puntata è agli sgoccioli. Avete risolto il quiz di oggi? Vi avevo dato 3 possibilità per scoprire come si chiamavano le biciclette. Via col vento? Velocipede? Rotolando? La risposta è... velocipede! E infatti la bicicletta è un mezzo che va molto veloce e senza bisogno di carburante.
2: Bello, Lellina! Iniziamo subito gli allenamenti! Dac, voglio diventare un super ciclista, sfrecciare sui sentieri della fattoria!
1: Va bene, Lallino, però devi stare attento e soprattutto devi metterti il casco.
0: Brava,
2: Lella! Giusto! E la prossima volta verrò alla radio in bici!
1: Anch'io!
0: Ciao! Ciao a tutti! Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui e voglio ringraziare Barbara Cinquanti che sfreccia sulla bicicletta in compagnia di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile, spumeggiante amico di Lallo. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me e grazie alla nostra regista Isabella Carbone, virtuosa della mountain bike, che coccola con amore e attenzione tutte le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Ecco, questo è il momento più delicato. Se sbaglio adesso va tutto per aria. La mano deve essere ferma, decisa, ma allo stesso tempo docile. Altrimenti l'uovo non si sbatte bene e la maionese impazzisce. Nulla deve disturbare questo attimo cruciale e... Oh no, no, proprio adesso! Il segnale del collegamento con Mortadelli, il terrore spaziale!
1: Crud, mi senti Crud?
0: Un attimo, adesso non posso!
1: Cosa vuol dire non posso?
0: Mi spiace, sua schifezza galattica, è davvero un momentaccio,
1: Crud, ma cosa stai combinando?
0: Oh no, è impazzita!
1: Cosa? Come osi, Crud?
0: No, non lei, maestà, è la maionese che è impazzita!
1: La maionese è quello in cui ti trasformerò, se non riferisci subito.
0: Sì, certo, è pronto il nuovo rapporto, sì.
1: Di cosa parla?
0: Abitudini alimentari umane. Ricette di cucina.
1: Avanti, riferisci.
0: Procedo, mia immensa maionese... Volevo dire, maior nemico della Terra. No, maionese, no, maionese no. Rapporto astrale numero 99 scimmie saltavano sul letto. Il pianeta Terra è sorprendente per la ricchezza e la varietà di ricette. Ogni nazione, ogni regione, ogni città, ma addirittura ogni piccolo paese ha la sua cucina particolare e devo dire squisita. È stato quindi assai difficile stilare una classifica di soli 5 elementi. Ma io sono Crud e non indietreggio di fronte a nulla. Ecco dunque al quinto posto cibi marini. La Terra, per la maggior parte della sua superficie, è ricoperta di acqua. Oceani, mari, laghi, fiumi, pozzanghere. No, pozzanghere no. Quanta acqua a disposizione. Ma soprattutto, quanto cibo! Sì, perché questi ambienti sono una grande fonte di nutrimento per gli umani. Soprattutto il mare, con i suoi tipici abitanti. Le bottiglie di plastica! Sì, le bottiglie di plastica sono sempre di più, galleggiano indisturbate per gli oceani, formando anche intere isole di plastica. Ma che invidia, perché noi alieni del pianeta Kot sappiamo quanto nutriente possa essere questo utile cibo. Infatti noi la plastica la divoriamo, buona, sana e inquinante. Ah, che meraviglia! Al quarto posto della classifica sulle ricette, il minestrone. L'uomo è un simpatico essere che ama la varietà dei cibi e adora mangiare tutti insieme all'aria aperta. Per soddisfare queste due esigenze, il terricolo organizza fiere, sagre, feste in cui la gente allegramente si ritrova unita a mangiare piatti di tutti i tipi. In questo modo, la gioia di condividere un pasto con gli amici si aggiunge alla possibilità di fare una dieta variata, ideale per nutrire il proprio corpo e la propria mente. Particolarmente interessante è un tipo di ristorante che viene chiamata la discarica. Qui viene accumulata spazzatura varia, plastica, calcinacci, vecchie lavatrici, insomma, tutta una serie di prelibatezze da mangiare all'aperto. Come sappiamo noi alieni cattivi, mangiare schifezze fa crescere male, quindi bene. Che meraviglia poter gustare immondizia all'aperto! E se siamo fortunati, magari piove! Al terzo posto, cibi in scatola. Ecco un comportamento molto strano dei terricoli, che dimostra la loro inferiorità rispetto al glorioso popolo di Kot. L'uomo ha elaborato un sistema per non mangiare cibo fresco, che, come ogni buon alieno sa, fa malissimo. Prende del cibo, lo cucina ben bene per fargli sparire il sapore. Poi aggiunge sostanze chimiche per aggiungere un dolce retrogusto di plastica e infine lo mette in alcuni barattoli dove lo fa invecchiare per mesi o anni. Fin qui nulla di speciale, tutto va bene. Ma adesso viene il bello. Pensate, non ci posso credere. Una volta aperta la scatola, buttano il barattolo e mangiano il contenuto. Invece di mangiare il barattolo e gettare il cibo, fanno il contrario. Che gente! Al secondo posto, street food, ovvero il cibo da strada. Spesso la vita frenetica che si svolge nelle città della Terra impedisce una pausa pranzo per mangiare con calma e seduti. Allora il terricolo si è inventato un metodo per mangiare per strada velocemente, ma senza rinunciare alla qualità. Si tratta di mini ristoranti chiamati cassonetti, in cui ci si può servire da soli e dove si trovano cibi squisiti e nutrienti. Dal calzino spaiato al televisore rotto, dalla mela marcia al materasso che spunta dal coperchio, forse per attirare il cliente. Questi ristoranti dovrebbero essere specializzati per pietanze. C'è il ristorante cassonetto della carta, quello del vetro, della plastica, dell'umido. Ma alcuni umani, sempre di meno purtroppo, esperti di cucina e di nutrizione, fortunatamente non seguono le indicazioni scritte sul cassonetto e allegramente mischiano i cibi con gustosi e inquinanti risultati. Geni! Arriviamo adesso al primo posto. Sì, il top della classifica. Le salse! Il terricolo adora le salse con cui impreziosire i cibi e nello stesso tempo produrre nel proprio corpo sane reazioni, quali mal di pancia, mal di stomaco e altri salutari effetti. Si può dire che il terricolo metta una salsa ovunque, mischiando sapori dolci con salati, in un miscuglio meraviglioso. Ma l'intingolo più buono, la salsa più prelibata, pensate che fantasia questi umani, i terricoli la spalmano per terra! Ne fanno delle strade, forse per addolcire le città. Si tratta di una squisita ricetta fatta di catrame e altre meravigliose schifezze. Il nome di questa prelibatezza è asfalto, che sta ricoprendo sempre più ogni spazio della terra. Infatti, credo, l'idea degli abitanti della terra è quella di farcire e ricoprire l'intero pianeta con questa salsetta per renderlo infine un'unica, meravigliosa, squisita pietanza. Che ambizione galattica! Con questo immenso, ma sempre più vicino progetto di asfaltare la Terra, si chiude la classifica di oggi. Restituisco la linea al grande orrido Mort, l'inquinatore supremo.
1: Oh no, è impazzita!
0: Sta parlando della Terra. Sono contento di sentirglielo dire, sa? In effetti anche a me sembra una follia coprire la meravigliosa natura con quel puzzolente asfalto.
1: Ma cosa dici? Intendevo dire, è impazzita la maionese.
0: Ah, sì, certo, la maionese.
1: Molto bene. Presto la Terra sarà solo un cumulo di rifiuti inquinanti. Sono molto soddisfatto, soldato semplicemente semplice Crud. Al prossimo rapporto.
0: Sì, certo, sì, certo, sì. Sarà. Ma a me sembra assurdo. Per fortuna i bambini della Terra non permetteranno questa follia e salveranno la Terra dall'autodistruzione. Anche perché sennò poi io chi distruggo? Buona questa maionese. Rimango senza lavoro. Molto buona. È impazzita. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Ciao bambini, bentornati a Big
4: Bang!
3: Sempre esplosivi e in onda su Radio
4: Kids!
3: Ciao da Armando e...
4: Lella!
3: E Lallo?
4: Lallo, tocca a te!
3: Lallo? Ma dov'è Lallo?
4: Non c'è Lallo!
3: Ma come non c'è? Dobbiamo iniziare il programma! Eccolo!
5: Scusate, ho avuto un problemino.
3: Che genere di problema, Lallo?
4: Ti possiamo aiutare?
5: No.
3: Ma dai, su, dici se è successo qualcosa, ti aiutiamo noi.
4: Dici che hai, Lallo?
5: Da mangiato!
3: No, dai, non mi...
5: Sono mangiato!
3: Vabbè, dai, che problema c'è?
4: Ti diamo qualcosa noi?
3: Sì, anzi, guarda, facciamo così. Ti metto subito una bella canzone che così ti toglie un po' di fame. Ti va bene la pappa col pomodoro?

0: va meglio, Lallo?
1: È una canzone è bellissima, ma io avrei ancora fame.
2: E che cosa vorresti ancora?
1: Ma poche cosine, solo un po' di popcorn, le lasagne, la cotoletta, le patatine, il pane, la frittata, tremele, pane di tagliere, cioccolata e torta di lamponi.
2: Se vuoi possiamo dividere la mia insalata.
1: Ma io sono allergico all'insalata.
0: E il minestrone? Vuoi un po' di minestrone?
1: No, il minestrone mi fa venire la pancia gonfia e le bolle in faccia.
0: Vabbè, dai Lallo, stai esagerando. E poi è buona regola mangiare quello che c'è. E tra l'altro insalata e minestrone sono buonissimi e ti fanno benissimo, perché hanno i sali minerali, le vitamine, le fibre, tutte le cose che aiutano a crescere e a sentirsi meglio.
1: Armando, io voglio il popcorn, le lasagne, la cotoletta, le patatine, il pane, la frittata, il tremere, il panino, il cioccolato e torta di lamponi.
2: Dai Lallo, mangia minestrone e insalata, ti fanno bene.
1: No, ufa, voi mi volete far diventare uno zombie vegetariano, ecco.

0: Che paura questo zombie che fa!
1: E come fa lo zombie, Lella? Ah, ecco, questo è uno zombie, va bene. Ma comunque non... Buffa Lella che fa lo zombie, eh?
2: Non ma come fa a mangiare solo le verdure, Armando?
1: Ma no, vabbè, intanto sono solo zombie di fantasia, non devono spaventare. Però è divertente l'idea che lo zombie mangia solo le verdure. E in ogni caso, anche tu devi imparare a mangiarle, Lallo. Ma oh. Senti, facciamo un patto. Io ti porto al ristorante, però solo se mangi le verdure.
0: Io amo le verdure, sai?
1: Però tu non sei obbligata a mangiare le verdure, Lella. Tu le mangi sempre, le verdure.
2: E perché io sarei obbligato?
1: Perché tu non le mangi mai, Lallo.
2: Va bene, Armando, mangerò le verdure. Congelato, però, eh.
1: Guarda, francamente non credo che al ristorante servano le verdure col gelato, però... Però, se tu mangi tutte le verdure, alla fine potrai avere il gelato, che mi sembra una buona idea. Che dici? Sentiamo cosa dice Valentina a proposito del cibo. Sentiamo cosa dice.
3: Ciao, sono Valentina, ho 10 anni e il cibo che odio di più sono le polpette di pesce che mi danno a scuola. Perché... non mi piacciono. Ciao.
2: Ecco, a Valentina non piacciono le polpette di pesce e a me non piacciono le verdure, ecco.
0: Ma Lallo, bisognerebbe imparare a mangiare un po' di tutto.
1: Sì. Ah, ho un'idea, Lallo, forse potrebbe aiutarti. Se tu diventassi un grande cuoco, uno chef famoso, potresti cucinare le verdure come ti piacerebbero e diventerebbero buonissime.
0: Come Remy, il topolino di Ratatouille.
1: Brava Lella, proprio come lui. E beh, lui diventa un cuoco straordinario perché riesce a fare proprio un piatto di verdure. Ci sono aglio, cipollina dorati, soffritti in olio extravergine di oliva, pomodori, melanzane, zucchine, peperoni freschissimi e il tutto profumate con erbe e basilico di Provenza e servito con crostini di pane caldo.
2: Che botta, Armando! La voglio! Anch'io!
1: Bene. Allora, tra poco ristorante con verdure, ma sì, per adesso sì. Accontentiamoci della ratatouille di Remy.

0: Che fame! Basta, basta, Armando, voglio andare al ristorante! Voglio la ratabulle, la bababulla, la
1: vuoi la ratatouille?
0: Ah, sì, quella lì. Ah.
2: Bene, bene, bene, abbiamo convinto Lallo a mangiare le verdure, eh?
0: Sì, dai, andiamo a mangiare la ratabulla, bababulla, bibidi-bobidi-bu,
1: quella lì. Sì, che ho fame anch'io!
2: Va bene, allora andiamo al ristorante a mangiare le verdure. Mi raccomando, bambini, mangiate anche voi le verdure, fatevele cucinare in modo che siano saporite. E noi vi diamo appuntamento al prossimo Big Bang!
1: Fame!
0: La bababulla!
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

j'aurais été

SM.

0: fasole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato.

al suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte, un vago chiarore. Sopra i tetti di Londra, oh, che splendore!

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Giocatori dell'Allegro Chirurgo, ambiziosi mischiatori di carte francesi, costruttori di improbabili origami, tiratori di veli del rubabandiera, ma si può sapere dove siete finiti? Questa puntata è per voi!

sembrerebbe rallentare tutto, ma non sperate sia così. Hello! E il domani c'era una vaga speranza di relax. Due note secche, il basso a spingere ed è tutto qui.

eccoci negli anni ruggenti del rock and roll. Hip hip shake per bacini recalcitranti.

in questo tourbillon di emozioni, ci si saluta anche oggi. Oh, ci si vede in giro, Sì, sì, avete capito bene. Aprite gli occhi, alzate le antenne e orecchie sempre aperte. Ciao, amici miei, è sempre bello stare con voi.

0: Ciao bambini, benvenuti a una nuova strabiliante puntata di
1: Big Bang. Ciao a tutti.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ma ciao Armandissimo.
0: Allora, che cosa facciamo oggi?
2: Giochiamo.
1: Giochiamo.
0: Perfetto, e allora ho proprio una grande idea.
2: Bello, mi piacciono le grandi idee.
1: E poi più sono grandi più sono belle.
0: Bene, allora giochiamo a descrivere la fantasia.
2: Bellissimo, mi piace, ma scusa, come si gioca?
1: Sì, come si fa questo gioco, Armando?
0: Allora, bisogna provare a dire che cos'è la fantasia.
2: Bello, sì, ci sta. Chi vince, sì. Chi vince?
0: Te lo dico alla fine, Lallo. Intanto sentiamo una bella canzone, va bene?
2: Sì.

0: Allora, siamo pronti per giocare e descrivere la fantasia?
1: Secondo me la fantasia è, è un elefante verde che nuota nell'arcobaleno.
0: Wow, che fantasia, Lella!
1: Grazie.
2: Invece, secondo me, no?
3: Sì.
2: Secondo me, Armando, è troppo difficile.
0: Va bene,
2: troppo
0: Lello.
2: Difficile, Armando.
0: Allora ti faccio aiutare dai bambini a casa, va bene?
2: Bello, bello. Chi sono questi bambini?
0: Beh, sono quelli che hanno partecipato al progetto Web Radio, un orecchio sul mondo, coordinati dalla professoressa Scognamiglio. Sono i bambini della scuola Petrassi di Roma. E loro hanno giocato con la fantasia, hanno provato a descriverla, anche a capire che cos'è, va bene?
1: Oh, che bello, dai, sentiamo i bambini.
0: D'accordo. Allora, la prima che ascoltiamo è Vanessa, sentite.
4: Ciao a tutti, sono Vanessa della Quinta A. Per me la fantasia è una cosa rilassante che ti può portare in un posto o una cosa meravigliosa.
0: Che ne pensate di quello che ha detto Vanessa? Siete d'accordo?
1: D'accordissimo, è vero che è rilassante.
2: Ma veramente io mi rilascio più con una fetta di biada, ecco. Bella torta di biada, mi piace.
1: Sei il solito. Dai, sentiamo un altro bambino.
0: Va bene,
2: che parla della fantasia, sì.
0: Perfetto, allora sentiamo cosa dice Costanza.
5: Io sono Costanza della Quinta D. Per me la fantasia è magia, è come uno scintillio che fa avverare i desideri. Le cronache di Narnia, per esempio, sono un miscuglio di mistero, libri, fantasia e di magia. Quindi sono bellissime.
0: Allora, Lallo, Lella, che dite? Siete d'accordo? La fantasia è magia?
1: Sì, è uno scintillio che fa avverare i desideri, ha ragione lui.
2: Bello, sì, anche a me piace essere un po' mago.
0: Ma è vero, cioè, tu sei mago Lallino,
1: Ma io voglio sentire altri bambini che parlano della fantasia.
0: Va bene, Lella, però io direi prima facciamo una piccola pausa musicale, se me lo concedete.
1: Te lo concediamo.
0: E allora, musica!

0: Basta un poco di zucchero e la pillola va giù, la pillola va giù, la pillola va giù.
1: Ma che bravi, bravi Lallo e Lella, come cantate bene. Allora, siete pronti per ascoltare che cosa ci dicono i bambini della scuola Petrassi di Roma per il progetto web radio in merito, cioè intorno alla fantasia?
2: Certo che sì.
3: Ci aiutano a capirla meglio la fantasia.
1: Giusto.
3: Ma, scusa Armando, tu ci hai detto, no?
1: Sì.
3: Che alla fine dicevi chi vinceva.
1: È vero, Lallo, e infatti alla fine te lo dirò.
2: Però adesso ascoltiamo gli altri bambini.
1: Va bene, Lella. Allora, sentiamo che cosa ci dice Enrico a proposito della fantasia.
4: Mi chiamo Enrico e vengo dalla quinta D. E la fantasia per me è come una cosa che ti fa immaginare quello che non è possibile, quindi ti dà un'opinione in più su quello che potrebbe o accadere o che potresti addirittura, come posso dire, vedere, sentire, qualcosa che è immaginabile.
3: Armando, ha proprio ragione Enrico, sai? Perché io per esempio, no? Con la fantasia penso che potrei cavalcare tra le nuvole.
1: Ah, bello!
2: Di essere una pecorella invincibile capace di far tremare i lupi di paura.
1: Wow!
2: E tu, Armando?
1: Io di avere delle orecchie così grandi che possono ascoltare tutti i suoni del mondo.
3: Ma ce l'hai già, grazie Armando.
2: È vero, verissimo.
1: Grazie, grazie. Siete proprio carini, eh? Va bene, dai, adesso ascoltiamo cosa dice Giulia a proposito della fantasia.
5: Ciao, io sono Giulia e vengo dalla quinta A. La fantasia è una cosa inspiegabile. Secondo me la fantasia ti può portare in altri mondi, anche fuori dal limite. La parola fantasia la riconduco anche alla bellezza delle storie, dei film e dei libri.
3: Io non sono d'accordo con Giulia. No, mi spiace Armando, la fantasia si spiega benissimo. Scusa, per esempio, no? Ecco, se uno, e poi... Però anche... Oppure...
2: Ma cosa dici, Lallo? No? Io non ho capito niente.
3: Appunto, sono come la fantasia, sono inspiegabile.
1: Va bene, dai, ascoltiamo Mattia che è meglio.
6: Ciao, io sono Mattia e vengo da Gamarvano. Sono della quinta... Per me la fantasia è un mondo che solo tu puoi immaginare, ma attenzione, per avere tanta fantasia bisogna leggere i libri.
3: Bravo Mattia, giusto! Allora leggiamo tantissimo.
1: Giusto, Lallo!
2: Sì, io lo faccio!
1: Brava Lella!
2: Armando,
1: sì.
2: Perché allora non dedichiamo un'altra puntata con le interviste dei bambini dedicate ai libri?
1: È un'ottima idea, perché proprio per questo progetto, web radio, un orecchio sul mondo, i bambini della scuola Malvano, o Istituto Petrassi, insomma, hanno proprio fatto un bel lavoro anche sui libri.
2: Wow, bella. Che meraviglia!
1: Ma adesso che ne dite di ascoltare una bella canzone?
2: Sì!

0: Che bella questa canzone! Il Girotondo è veramente un gioco speciale.
1: È vero, e anche quella di oggi è stata una puntata speciale dedicata alla fantasia. Abbiamo cercato di descriverla, di capirla, grazie all'aiuto dei bambini della scuola Malvano, Istituto Petrassi di Roma.
0: Sì, abbiamo giocato con la fantasia.
2: Sì, però Armando, ci devi dire chi ha vinto, eh? Guarda che me l'avevi promesso, eh?
1: È vero, Lallo, è vero. Allora, beh, oggi vincono tutti!
2: Piace.
1: Perché con la fantasia si vince sempre. E a proposito, bambini, mi raccomando, se siete fantasiosi e volete giocare con noi, volete proporci un nuovo gioco da fare qui su Radio Kids, raccontatecelo con un messaggino al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347 411 2726.
1: Vi aspettiamo sempre qui su
3: Big Bang.
1: Ciao ciao,
0: ciao.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Dal 25 settembre al 4 ottobre, Pestum Balloon Festival, il festival delle mongolfiere di Pestum in Cilento, che permette di ammirare i celebri templi dal cielo. A disposizione dei visitatori voli liberi, voli vincolati con le mongolfiere ancorate a funi, un'area gioco per bambini, esibizioni di artisti di strada e di aquiloni. Il Festival Cittadella dei Balocchi il 26 e 27 settembre a Cittadella, in provincia di Padova, è aperto a grandi e piccoli, con giochi, letture animate, spettacoli e una novità assoluta, le Olimpiadi della Famiglia, una competizione dedicata a nuclei familiari selezionati tra i volenterosi candidati. Laboratori didattici, talk, atelier rivolti ai bambini, ma anche a educatori e insegnanti, attorno alla parola chiave aperture alla Kid Design Week, il festival sul segno grafico infantile che si terrà a Terni dal 29 settembre al 3 ottobre. Un vero e proprio viaggio in fondo al mare al Parco Oceanografico di Valencia, in Spagna, il parco marino più grande d'Europa, con oltre 45.000 animali di 500 specie diverse immersi in 42 milioni di litri di acqua. Per entrare si attraversano due tunnel, quello dell'ambiente tropicale, lungo 70 metri, e quello degli squali di 35, e sembrerà di camminare dentro il mare con pesci di ogni forma e colore, granchi enormi, tartarughe marine e gli stessi squali che ti passano sopra la testa. Si attraversa poi l'ambiente artico, antartico, mediterraneo per ammirarne la fauna e la flora che li caratterizza. Per oggi è tutto, se volete riascoltare le puntate andate su RaiPlay Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Natalia San Giorgi vi augura buon ascolto con Radio Kids.

0: Oh, avete capito che è iniziato Big Bang!
1: Big Bang!
0: Con Lella!
2: Con
0: e
1: Armando!
0: Oh, e oggi è la giornata dedicata ai mestieri strambi, giusto?
1: No, oggi c'è la mia rubrichella.
3: No, scusate, io voglio rispondere ai messaggini WhatsApp dei bambini.
0: Non ce n'è uno che sia d'accordo. Facciamo così, facciamo la conta, va bene?
3: Sì, bello, bello.
1: Io dico dispari.
3: Anch'io dico dispari.
0: No, non possiamo fare dispari, siamo in tre. Quindi pari e dispari si può fare solo in due.
3: Ce l'ho, ce l'ho. La conosco io la conta.
0: Dai.
3: Ambarabaci cillallò. Tre cavalli sul comò, un di loro si raffreddò. Ambarabaci cillallò.
0: Tocca a me.
3: No, Armando, tu esci, noi facciamo un'altra conta.
1: Giusto.
0: Ma non abbiamo tempo, dai Lallo, la conta è finita con me.
3: Va bene, Armandissimo, per questa volta vinci tu. Però prima sentiamo una bella canzone.
0: Andata.

0: Che divertente questa filastrocca. Bella. Potremmo usarla per la prossima conta, Lallo.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Ma che fai,
1: Lallo? Lallo ha detto conta, Lallo.
2: Ma no.
0: Ma no, io ho detto conta come ambarabacicci, Lallo. Non ti chiedo di contare.
2: Hai capito?
1: Va bene.
2: Va bene, va bene, va bene. Telefono, telefono, squilla.
0: Chi sarà?
2: È sicuramente qualcuno che vuole raccontarci il suo mestiere. Chi risponde?
0: Io. Pronto? Chi parla?
3: Ciao a tutti, sono Ludovico, detto Ludo o Vico, come preferite voi.
1: Ah, ciao Ludo.
0: Ciao Vico. Grazie per averci chiamato.
1: Allora, ci raccogli il tuo mestiere?
3: Ma certo, mi piace molto la tua rubrica. Mi piace molto tutto quanto di voi, di Radio Kids, Big Bang, tutto.
1: Bello, bello. Ma tu chi sei?
3: Allora, io sono una chiappa mosche.
1: Una chiappa mosche. Ma è fantastico, le mosche e i cavalli danno così fastidio.
0: Anche alle pecorelle, però sono carine.
3: Ah sì, Lella, anche secondo me le mosche sono carine, ma nessuno le ama, purtroppo.
0: Io amo tutti gli animali.
3: E fai bene, a me dispiace troppo che tutti le caccino le povere mosche e che loro non abbiano un posto dove starsene in pace. Così io ho avuto un'idea meravigliosa.
1: Bello, quale sarebbe?
3: Beh, dunque, non è proprio facile da spiegare.
0: Aspetta, Ludo. Ti diamo un po' di tempo per pensare alla tua risposta.
1: Sì, così nel frattempo ascoltiamo un po' di musica!

0: Ed eccoci di nuovo nello studio di Big Bang per tornare a parlare con Ludovico. Ludo o Vico, che di mestiere fa la chiappa mosche.
1: Bello! Senti Ludo o Vico, ma tu sei anche una chiappa moscerini?
2: No Lalo, no, io acchiappo solo le mosche.
1: Ah, peccato, perché a me danno fastidio anche i moscerini, soprattutto quando mi entrano in bocca e sono costretta a mangiarli.
3: Mangi i moscerini, Lallo?
1: Quando capita.
0: Ma dai Lallo, non è vero. Ma il nostro acchiappamosche invece ci stava raccontando di un'idea meravigliosa che ha avuto per salvare le mosche da tutti quelli che le cacciano.
2: Esatto Armando, ho pensato che le mosche avevano bisogno di un luogo tutto loro e così mi sono messo alla ricerca di un giardino abbandonato e l'ho trovato!
3: E lì ci porti tutte le mosche che trovi?
2: Sì, Lella! E dovreste vedere come sono contente, anche perché ho trovato un posto dove ci vanno anche le mucche e quindi ci sono un sacco di
3: cacche?
2: Proprio quelle! E le mosche le adorano!
3: Scusa, Ludo o Vico, ma come fai a convincere le mosche a seguirti?
2: E le acchiappo! Perché purtroppo sulla fiducia ancora non mi seguono.
1: Ma scusa, come fai ad acchiapparle?
2: Allora, Lallo, le attiro in dei barattoli con una goccia di miele. Loro entrano per mangiare e zac! Chiudo il barattolo e le porto nel mio giardino delle mosche, dove posso finalmente liberarle.
3: Oh, mi sembra un lavoro utile e rispettoso dell'ambiente. Bravo acchiappamosche!
1: Veramente, bravo acchiappamosche. Però non ti offendere se noi non veniamo a trovarti, Ludo o Vico. Ecco.
2: Ma no, che non mi offendo, Lallo, Lella, dai, state tranquilli. E poi ci sono le mosche che mi fanno un sacco di compagnia e io sto benissimo con loro.
0: Bene, perfetto, allora ti salutiamo. Grazie a Chiappamosche per averci raccontato questa bella storia.
1: Sì, grazie.
3: Grazie.
2: Grazie a voi, ciao a tutti.
1: Ciao. Salutaci le mosche.
3: Ciao Ludo o Vico a Chiappamosche.
1: Veramente.
0: A proposito, allora facciamo una cosa, dedichiamogli la prossima canzone, va bene?
3: Ci sta.
1: Sì, bella.

0: Molto bene, anche questa fantastica puntata è finita. Ringraziamo ancora Ludovico, il nostro simpaticissimo acchiappamosche.
1: Che mestiere strambo. Però sono felice che ci sia qualcuno che si impegna così per gli animali.
2: Giusto! E voi amici cosa ne pensate? Oh, mi raccomando, mandateci messaggini al numero WhatsApp, che domani tocca a me condurre una rubrica.
1: No, domani tocca a me.
2: No, guarda che toccava a me.
0: Lallo Lella, per favore fate i bravi perché domani, qualunque cosa succede, una cosa è sicura. Ci divertiremo!
1: Sì.
0: Continuate ad ascoltarci! Ciao bambini!
1: Ciao!

per te la vita è molto dura, già lo sai. Tu sei una principessa.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti i bambini e genitori. Io sono Giulio Gargiullo e oggi voglio raccontarvi la storia di Simonetta, Ruggero e il Bosco di Celleno. Immaginate un luogo che sembra uscito da una fiaba. Un antico castello, un bosco pieno di ciliegi in fiore e tanti petali che volano nell'aria come piccole farfalle. Questo posto magico è il borgo fantasma di Celleno, nella splendida Tuscia, nel verde nord del Lazio. E la cosa sorprendente è che Celleno esiste davvero. Questa fiaba è nata dall'amore per questo paese, di cui sono orgogliosamente cittadino onorario. E ho voluto trasformare questo borgo antico in un'avventura da condividere con le famiglie. I protagonisti sono Simonetta, una ragazza gentile che ama la natura, e Ruggero, un giovane viaggiatore arrivato da lontano, che ha capito che la cosa più importante è aiutare chi è in difficoltà. Un giorno, mentre cavalcano tra i ciliegi, incontrano un misterioso cervo d'argento, con gli occhi verdi come smeraldi. Il cervo affida loro una missione: proteggere il bosco, perché chi ama la natura custodisce la vita stessa. Aiutarli ci sarà anche un'arpia, ma non abbiate paura, nella mia storia è uno spirito buono e la guardiana degli alberi. Alla fine del libro anche voi bambini potrete diventare piccoli custodi della natura, imparando a piantare un seme o a curare gli uccellini. E all'interno c'è anche un segreto magico per i genitori, un QR code per volare virtualmente sopra il vero borgo fantasma di Celleno e vedere i luoghi veri della storia. Simonetta, Ruggero e il Bosco di Celleno è pubblicato da Amazon sia in italiano che in inglese, perché la magia più bella è questa. Prima immagini Celleno con la fantasia e poi scopri che puoi andarci davvero. E ricordate sempre le parole di Ruggero: la vera forza nasce da un cuore gentile. Un abbraccio a tutti e buona avventura.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: resa, fresca è la sera, ecco le rondini.
1: È primavera, è primavera.
2: Autunno, inverno, primavera, che manca?

0: Super pronti per un'altra puntata di
1: Big Bang.
0: Oh, che bellezza ritrovarci con voi bambini all'ascolto. E voi come state?
1: Bene, benissimo.
0: E si sente che state bene. Beh, devo dire che ormai la radio è diventata una specie di casa per voi, giusto?
2: È che stare qui con te è bellissimo. È come se fossimo una vera famiglia.
0: Che bello, Lella. Beh, però noi siamo una vera famiglia.
1: Sì, ed è come se fossimo in una vera casa.
0: Certo, ma noi siamo in una vera casa.
2: Ed è anche come se fossimo una vera radio.
0: Giusto, perché noi siamo una vera radio, anzi, verissima.
1: No, no, Armando, noi non siamo Radio Verissima, siamo Radio Kids.
0: Va bene, va bene. Io volevo solo dire che siamo in una radio vera, no, Lallo? E non è che ci chiamiamo così, ma questa radio dove siamo è proprio vera.
1: Capito? Ah, pensavo che avessimo cambiato nome.
0: No. E tra l'altro non abbiamo neanche cambiato musica, perché la musica di Radio Kids è la migliore!

0: C'è il soffitto, c'è la cantina.
1: Ci si poteva cantare dentro,
2: perché suonava nel pavimento.
1: Ci si poteva fare un giochetto,
0: da una canzone, uno scherzetto.
2: Ci si rideva tanto così,
0: che ti veniva da fare pipì.
2: Era una radio bella davvero,
1: in via dei pupazzi numero 0.
2: Bravissimi! Abbiamo dedicato la canzone alla nostra radio.
0: Sì, bella.
1: Ci vengono proprio bene le canzoni.
2: Insomma, Lella.
0: Ma se stare in radio è un po' come stare a casa. Se puoi sentire la radio dappertutto, vuol dire che puoi sentirti a casa dappertutto.
2: Giusto, Lallo, giusto. È proprio questo il segreto e la magia della radio. E infatti chi l'ascolta è un po' come se fosse qui a casa con noi, no? Se un bambino ascolta Radio Kids a casa sua e poi l'ascolta in macchina o in un'altra città, è comunque se fosse qui con noi.
1: Ah, questa è una magia.
2: E certo, appunto, è la magia della radio, che ti puoi portare dovunque vai.
0: Come le lumache che si portano dietro la casa.
2: Giusto, Lallo. A proposito, sai cosa mi hai fatto venire in mente?
0: Cosa?
2: In Cina hanno scoperto una lumachina talmente piccina che non si riesce a vedere e potrebbe stare in mezzo ad altre 10 come lei dentro la cruna di un ago.
0: No, ma scusa, perché mai una lumaca dovrebbe stare in un lago? Capisco che alle lumache piace l'acqua, ma non credevo che gli piacesse nuotare, eh?
1: Lallo, la cruna di un ago, non di un lago. La cruna è il buchino dove passa il filo che si usa per cucire.
2: Brava, brava Lella.
0: Ma io non capisco, perché mai una lumaca dovrebbe stare in un ago per cucire? Se si è messa in testa di fare la sarta, eh?
2: Esatto, come la nostra Gigliola Lumacher. Beh, lei è una sarta bravissima, anche se poi non è così piccolina, eh?
1: Le lumache sono anche bravissime a costruirsi la loro casetta a chiocciola. Ma come fanno?
2: Allora, questa non è una cosa semplicissima, eh? In un certo senso fanno proprio come i muratori che costruiscono le loro case. Allora, possiamo dire così, che loro producono e mescolano tante sostanze, e queste sono sostanze, sono un po' come se fossero delle sostanze minerali, cioè proprio come se fossero i mattoncini, le pietre, no? E poi, finché la casa non è finita, la colorano con delle altre sostanze che si chiamano pigmenti e che tra l'altro a volte riflettono la luce e la fanno sembrare color arcobaleno finché la loro casetta, la loro chiocciola, non è completa.
1: Oh, che bello, la vorrei anch'io una casa così.
2: E allora dai, dedichiamogli una canzone proprio allora alle nostre amiche Lumaca e Lumachina.

0: Nah, bella questa canzoncina. Ma a proposito, lo sapete qual è il colmo per una lumachina?
1: No.
0: Chiamarsi Valentina.
1: Ma quello non era il colmo per una tartaruga?
0: È vero, stesso, anche le lumache vanno lentine.
2: Sì, è vero, è vero. Sia le lumache che le tartarughe, tra l'altro, si portano dietro la casa, tutte e due, no? Ci pensate?
0: Sì, sì, però le tartarughe hanno una casa più pesante.
2: È vero, però sono anche più grandi delle lumache. E poi, comunque, bisogna dire che le tartarughe hanno una casa pesante, difficile da portare, vanno lente lente, ma dovete sapere che vivono fino a 150 anni e a volte anche a 250.
1: Accipicchia, chissà com'è difficile spegnere 150 candeline.
2: Eh sì, e però pensate quanti amici e quante amiche hanno le tartarughe. E poi un'altra cosa che si dice, sarà forse perché vanno così lentamente, quindi hanno tanto tempo per pensare, si dice che le tartarughe sono molto sagge, no? Infatti nelle fiabe, la tartaruga, o nelle storie di animali, la tartaruga è sempre l'animale saggio. Oh. E poi si dice, e questa è davvero una curiosità molto interessante, si dice addirittura che i piccolini sono in grado di parlarsi tra di loro quando sono ancora dentro le uova.
1: Oh, che teneri! E che cosa si dicono?
2: E forse decidono tutti insieme quando è il momento di uscire, perché quando escono i piccolini sono molto deboli e molto indifesi, e ci sono tutti i predatori, che possono essere per esempio degli uccelli, rapaci o altro, che è la natura, è così, che se li possono mangiare.
0: No! Ehi, predatori, lasciate in pace le tartarughine!
1: Che sono così carine!
0: E vanno lentine, lentine!
2: E allora adesso ascoltiamo una bella canzone dedicata proprio alle tartarughe.

0: le tartarughe?
1: Oh. Sì, però io non ho capito una cosa.
2: Dimmi.
1: Come fanno a parlarsi i piccoletti da un uovo all'altro? È difficilissimo, eh.
2: Hai ragione, perché in fondo sono protetti, è come se ciascuno fosse dentro una casetta. Però se ci pensi... Allora, noi alla radio che cosa abbiamo alle orecchie?
1: Le cuffie.
2: Giusto. E le cuffie che cosa ci permettono?
1: Di sentirci.
2: Giusto. E allora le uova forse potrebbero essere come delle cuffie. Che permettono di sentire bene.
1: Bellissimo, armate come se fossero alla radio.
2: Giusto. E secondo voi che cosa si dicono? Provate a fare il verso delle tartarughine alla radio.
1: Sì. Tartarugalella.
0: Tartarugalallo.
1: Mi senti? Che uovo sei?
0: Io sono nell'uovo numero 2. Tu in che uovo sei?
1: Io nell'uovo numero 7.
2: Va bene. E io che sono nell'uovo numero 10.
1: Sì.
2: Vi dico che è venuto il momento di salutare i nostri bambini all'ascolto e dar loro appuntamento alla prossima puntata di
1: Big Bang. Tartarugalella.
0: Tartarugalella.
2: Ti è piaciuto, eh?
1: Sì, bello.

0: Sì, la troverà. Soc.
1: Forse.

That's why coffee's for grown-ups.

0: There's so many people.
1: How do you keep them all straight?
0: Oh,

0: percussioni, archi, piatti,
1: paro.
2: Lei ti accanto se ne sta seduta lì.

0: Fuochi lunari. Anche oggi Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante e trovano Fabio e Luca seduti dentro un tronco vuoto, poggiato a terra.
1: Cosa state facendo, amici?
2: Stiamo giocando agli astronauti.
3: Andiamo sulla Luna e questo è il nostro razzo spaziale.
1: Sarà un'avventura bellissima!
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
1: È arrivata Zilia! Dobbiamo andare nel Magiregno!
4: Ciao amici e buon viaggio!
0: I due fratellini corrono sotto la grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Trasportati dal vortice magico nel Magiregno, i due bambini trovano ad aspettarli il cagnolino Zampacorta.
6: Ciao Lampadino, ciao Caramella!
5: Ciao Zampacorta!
6: Oggi c'è lo spettacolo di magi fuochi d'artificio!
1: I fuochi d'artificio sono colorati e luminosi!
4: Sono belli, ma a volte troppo rumorosi!
6: Qui nel Magiregno non fanno rumore, ma divertenti fischi! Andiamo al Magimuseo! Lo spettacolo sarà lì!
0: I tre amici arrivano davanti al Magimuseo. Gli abitanti sono riuniti intorno a Re Zampasaggia e Pandaguro per assistere alla gara. Il simpatico Armadillus presenta l'evento.
7: Amici del Magiregno! Sta per iniziare la gara di magi fuochi. Chi sarà l'ignoto sfidante di quest'anno per la campionessa Linda?
1: Siamo arrivati appena in tempo.
7: Non è difficile scoprirlo. Ecco a voi Duca Puzzoloso.
0: Il Duca e le due faine raggiungono il centro del piazzale con i loro razzi.
1: No, lo sfidante di Linda è Puzzoloso. Speriamo non combini qualche guaio.
8: Presto, faine, passatemi un razzo.
0: Duca Puzzoloso accende la miccia e il razzo parte, ma non sale alto nel cielo e quando scoppia fa poca luce. Agli spettatori non è proprio piaciuto. Ora è la volta della coniglietta. Il suo razzo esplode altissimo, liberando una pioggia di colori. E gli abitanti sono entusiasti.
5: Evviva!
9: Lancio perfetto! Sono imbattibile!
7: Che fuochi spettacolari! Anche quest'anno Linda si conferma la più brava!
0: Ma Duca Puzzoloso non ci sta a perdere e ordina alle faine di confezionare un super razzo.
8: Metteteci dentro tutta la polvere scoppiettella che abbiamo!
10: Agli ordini, capo!
0: Le faine montano sul razzo per riempirlo meglio.
8: Con questo super razzo vincerà di sicuro!
0: Ma il perfido Duca accende la miccia troppo presto e il razzo parte verso il cielo, portando con sé le sfortunate faine.
1: Povere faine, sono volate via!
6: Dove saranno arrivate?
11: Entriamo nel Magimuseo e scopriamolo con il Magitelescopio.
0: Nel Magimuseo, Pandaguro guarda attraverso il Magitelescopio.
11: Il razzo con le faine è incastrato nella Magiluna!
12: Bisogna arrivare lassù e salvarle! Anche loro sono parte del Magiregno!
0: Lampadino ricorda i suoi amici al parco.
4: Dobbiamo fare come gli astronauti e raggiungerle con un razzo spaziale.
1: E dove lo troviamo?
0: Arriva il direttore del museo, Gallo Leo, che ha la soluzione.
13: Venite con me, amici.
0: Il direttore conduce tutti in un ampio cortile, dove c'è un razzo spaziale pronto al decollo.
13: Ecco il super magirazzo.
9: Com'è grande!
13: È pronto per l'esplorazione del magispazio ed è perfetto per salvare le faine.
9: Lo piloterò io, ma avrò bisogno di aiuto.
6: Veniamo noi con te, Linda, vero amici?
5: Sì!
9: Allora saliamo a bordo e partiamo. Non c'è tempo da perdere.
0: I motori si accendono e il super magirazzo parte verso il cielo. I quattro amici volano veloci nello spazio e raggiungono le faine incastrate nella Magiluna.
9: Ecco le faine, amici. Scendete a prenderle e portatele a bordo.
4: Va bene, Linda. Tu, Zampacorta, apri il portellone.
6: D'accordo, Lampadino.
0: I fratellini, tenendosi per mano, saltano giù. Atterrano sul suolo della Magiluna e vanno verso le faine facendo grandi balzi.
4: Che grandi salti che si fanno sulla Magiluna!
1: Mi sento leggerissimo!
6: È vero! Sembra di rimbalzare in alto e di andare a rallentatore!
0: Con un ultimo salto, Lampadino e Caramella raggiungono le faine e le afferrano. Dopo aver girato intorno alla Magiluna, Linda e Zampacorta ritornano con il super magirazzo per riprenderle a bordo.
5: Missione compiuta!
9: Lampadino, Caramella, siete stati bravissimi! Torniamo indietro!
0: Il super magirazzo atterra davanti al Magimuseo. Tutti lo accolgono entusiasti.
12: Bravi piccoli amici, avete effettuato un super salvataggio.
0: Duca Puzzoloso invece accoglie le faine con il solito rimprovero.
8: Imbranati! Per colpa vostra ho perso la gara!
7: Anche quest'anno Linda è la regina dei magifuochi d'artificio del Magiregno!
14: Evviva!
0: Missione Magiluna compiuta. Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla Grande Quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
3: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
5: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Che bello essere qui. Dovreste sentire come mi batte forte il cuore per voi. E sì, perché quando proviamo delle emozioni, il cuore batte più forte. Io vorrei darvi tutto il bene che c'è, farvi sorridere all'improvviso e farvi una carezza sul viso.

chiudiamo gli occhi e sentiamo come ci batte forte il cuore. Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

0: Not nice.
1: Excellent. So, great. Okay. A little longer.
0: A little more bright.
2: Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che fa, guarda la papera che si impapererà.

Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto, gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori?

quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista. E poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia. E per non finire male, si traveste da cinghiale. Che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato. Ho bevuto troppi whisky, e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito. Poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti whisky e quante botte. Notte